Sonida, da Maria Beer. Sonida, per senda e prau, las flurs contemplau, en fine noblezia las crescen, c'è gronda rihezia. Ai rot en qualina per fain macet, moluto tenina a ina furau, l'avevi na spina, a bocca di ciao. La fova tombiala, e quella voliu, un cuort a lasciau pendre il ciao e pirida.

Vishnanka Cimora, da Antonia Sonder. Il tren porta davanti il zons e con els il snosvils, ed els nem bec plecò. Il vent porta davanti il tren e con els il snos giovens, ed els na turnen bec ple. Il vent ed il tren turnen e portano tirs il zoters, ciom bec riesce e pendono.

Ceea ce plebi de Luis Candines. Ceea ce plebi che melodie cantate fresche de bien humor, quei dat la drecce harmonia e ben frescente mince cor. Ceea dat confiert plebi allegria che bia la vush mi gioevel stunz, ceea dat prislonch en compagnia che cura sunen las canzuns. Il cant dat anim alla vita, promuove il sen d'unità. In laut il cantador merita, cantà è il plibi che dat.

La Clav, da Men Rauch. Tornant la saira vers las novs, arjoncha tet la porta serrada. El penser, stut, font öls con bof, sarà la donna amalata. Al clocca, orma nuda trüf. Partiau, mein mal, schala fis morta. Il bum farer sun Cesareu vain pro e riva svelt la porta. In stüve chatte jon un scritt con sü, es un prodona notte e torna cia subit subit, la Clav escora sun la gotta.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Le subvenzioni in Svizzera vengono controllate da moda manglusa, quindi la controlla federale de finanze e pretende contromesire. Il so che in Svizzera per schwaden viene avanti als batten l'Austria Gisco 9-0 e pon festivar la quarta vittoria in la quarta partita. E Laura Ott sta di Blair Soleil, 42 grazie a Morezzen e 25 grazie a Quira. Gli LSIs, meu nome Urs Müller, BNG. La Confederazione controllesce regolarmente le subvenzioni che la concedì. Tentanz an queste controlle mangluse ed inefficienti, criticesce la controlla federale da finanzas. Bleres formes de sostegno vengono anche cifades, uscia per esempio privilegi fiscals. In adetia una gina survista completa. Perduciante il spagnarna portin las controlles Beach Blair. Tra entre il 2014 e 2024 aia moda paux risparmis. L'EFK propone osti incaricar experts independents che controllescen regularmente tutte le subvenzioni. L'Administrazione federale de finanzas refusesce questa proposta. I detti di tales controlles externes amplifissi con quaide quintar con duplicitats della Confederazione. Gli Stati Uniti hanno portato a plant contro l'anterior presidente cubano Raúl Castro per via di ammazzamento. All'um de 94 ans vignerin faccia quel aia comandà il 1996 sco, ministro de defensiun, da sitar giù dus avions. Gli avions de cubans en l'exil aia in de letz temp cercia fugitivs in barches. Quattro persones sain vignides mazzades. Il presidente en uffici, Miguel Díaz-Canel, ha refusà todles renfaccias contra ses antecessur. La fine mira da questa accusazione sei da giustificare l'aggressione militare contro la Cuba, ha scritto il presidente sin la piattaforma X. Il concern americano di chips per computer Nvidia cresce ad increscere. L'ultimo quartale il concern aumentasi a svieute per 85% sin burmain 82 miliardi dollars, cumprilà con la medema periode dell'an passà. Il gudoin sa a scizunz augmentà per 150% sin 53,5 miliardi dollars, quai a comunicare il concern american. Nvidia profitesce vinavant dal boom dall'intelligenza artificiale. Ses chips en fich dumendats per les tecnologies entorn l'intelligenza artificiale. Alla borsa Nvidia in valur de 5,6 billions dollars, ide con quai l'interpresa la pli costaivla del mund. Nus in itel sport, hockey singlatsch al campionati mondial a casa alla Svizzera pudi festivar ir la quarta victoria en la quarta partida. La Svizzera ha declassato l'Austria Gisco 9-0. Già su entro il primo terzo, menava l'equipa d'alternator Jan Cadieu con 4-0. Su entro la partita, ha detto l'attaccato Nico Ischier.
3: Wir wollen jedes Spiel besser werden. Und ja, wir wollen nie lassen. Irgendetwas besser kann man immer machen. Und so, nur so kann man zu überstehen. Und darum, ja, es zeigt viel Charakter in dem Team, wo wir euch haben. Und ja, es macht einfach momentan Spass zu spielen.
2: Per il goalie Leonardo Genoni esista ses tre di javel shutout din campionati mondial, quai è in nov record. Sco proxim fronte la Svizzera questa sera sin la Gronda Britannia. Il suo triur resultats di ier sera in la gruppa A, pia la gruppa della Svizzera, an Stadis Nitz gudignà contro la Germania con 4-3 sventer setar penaltis. Ed in la gruppa B alla Cechia gudignà contro l'Italia con 3-0 e la Svezia gudignà contro la Slovenia gist con 6-0. Dalla Halle de Gladsteins in Sguard al Stadion de Balapé, Aston Villa a gudignà la Europa League. Nel finale di Istanbul al Club de Birmingham gudignà contro l'SC Freiburg con 3-0. Per Aston Villa ist il prim grand titel sin plaun europeic de pi 44 ans. E per finire anche del tennis, per Stan Wawrinka il turnier d'ATP 250 a Ginevra, a Fins, entro l'ottavo finale. Il romo da 40 non si persi a derniera contro l'American Alex Mickelson in 2 sets con 6-7 e 6-7. Sco proxim sin il programma il French Open a Paris. Stan Wawrinka terminesce sia lunga carriera alla fin da questa stagione.
1: La meteo.
2: Oggi si avvenne sulla Lief, il suente mesi passano in 5 Welt de Nivels. La temperatura massimale è 30-12 gradi in Lenge di Nota, 24 gradi in Surselva e fin 25 gradi in la regione de Quera.
0: Quai in stades les novitats.
4: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
5: Sorry, c'è il Svarinza dall'Austria per il risultato da dir. Di Scorinza anche Surtlonder al microfone Sergio Guetsch, Joyce Bunde.

0: Fejza Mejza, RTR Novitats con Urs Müller.
1: La Confederazione controlla regolarmente le subvenzioni che la concedì. Tentanza in queste controlle smangluse ed inefficienti, criticisce la controlla federale da finanze. Blere forme di sostegno vengono anche cifate, uscire per esempio privilegi fiscali. Il concern americano di chips per computer Nvidia cresce in crescere. L'ultimo quartale il concern aumenta si è svegliato per 85%, sin buon meno 82 miliardi di dollari, compriglia con la medesima periodo dell'anno passato. Il guadagno sa che si aumenta per 150%, si passa 53 miliardi. E dal campionato mondiale di hockey alla Svizzera può festivare la quarta vittoria nella quarta partita. La Svizzera batte l'Austria giusto con 9-0. Sco prossimo fronte alla Svizzera questa sera sin la Gronda Britannia.
2: La meteo presentata la ProSenec tutte con sias attività regionali per seniores e seniors. Informazioni sin regiocurse.ch.
3: Si vede anche in pozza a comprare crema da sull'egli o sull'egli savenza sulla lei figlia Sivan Mazde passa una velza da neivlas le temperature maximali entrante 12 gradi in la naggia degnota vancia 3 gradi in Zurselva e vancia 4 gradi in la regione da Coira. Domani dati il bler sull'egli anti l'antir cantun e i vign ciot a Coira dati il domani finian vancia 8 gradi.
4: Da Mau alla Saira.

0: Davais vus ingiavisch da musica. Per exempel musica populara, in cor u bain in a società da musica. Ni preferis in hit actual u in semper verb. Giavisciai musica live in l'emissione u bain in la reit sin rtr.ch. Il concert sin giavista RTR.
1: Presentata fleurop.ch.
0: Mince domenica, tanto les indes e les dodes.

0: Il y a Evangela 7.
1: RTL Impuls.
0: Impuls da Zursès, zegna pite dosch dedicescia sis impuls al tema raps. La autora Zurmirana propona peroz en impuls davart las banknotas blavas e zaragorda a pibot.
2: Da matta sungeida da stat am plazza scufoncela, che erang da times cis kins nivan paes alla posta. Maragord ci ageva cumples mela francs antico de gin melen alla posta e paeva i skins per la mia patrona. Con era fein las vacanzas de stat e duceia ir la mia plazza de stat, o la patrona dec ci adues deira mia mamma ce la possa neir per la mia paia. Che sei a forza mengia blera responsabla dat, scia porta la paia su letta accesa. Ma stranglo dus gedes e tornada accesa che la sera. Ma gide bergeir fitch. Però mia mamma è stata di maini ci a sei a viglia vonda da tornar mezza con la paia. C'è l'ugezza, per mincem da vai a survenir 100 francs. Och da quelles banknotes, da quelles belles senza fodes in antir mont propi. In antir mund.
1: Impuls.

0: Las novitats
1: dal RTR.
2: La subvenzions in Svizzera vengono controllate a moda manglusa, quai di la controlla federale de finanze se pretende mesires. Il so che ha in Svizzera sperschwaden vien avant als batten l'Austria gisco 9 a nulla e pon festivar la quarta vittoria in la quarta partita. Il Auroz a Tibler Sulel, quater des Doc grazie a Moretzen e 24 grazie a Quira. Il è il 7, meu nom Urs Müller. PNG. La Confederazione controllesce regolarmente le subvenzioni che la concedì. Tentanz an queste controlle mangluses ed inefficientes, criticesce la controlla federale da finanzas. Bleres formes de sostegna vengan anci fades, uscia per exempel privilegis fiscals. In adetia nagina survesta completa. Er pertucciant il spargnar na portien las controllas Beach Blair. Trantre il zons 2014 e 2024 aia moda paux risparns. L'EFK propone us che experts independents zu ein controllare regularmein tutles subvenzions. L'Administration Federale da Finanzas refusesce questa proposta. I detti già tales controllas externes empli fissi con quai da quintar con duplicitat ter la Confederation. Il Stadio di Nizza ha portato plant contro l'anterior presidente cubano Raúl Castro per via da mazzament. All'um da 94 ans venren faccià che l'aia comandà il 1996, sco ministro da defensione, da setar giù dus avions. Ils avions da cubans en l'exil aien de letz temp cercià fugitivs simbarches. Quattro persone saen venides mazzades. Il presidente en uffici, Miguel Díaz-Canel, ha refusato tutte le renfacce contro ses antecessur. Il Stati Uniti in provi non uscia moda giustificare una intervenzione militare contro la Cuba, ha scritto il presidente sin la piattaforma X. Il concern americano de chips per computers Nvidia cresce ad increscere. L'ultimo quartale il concern aumentasi a svelta per 85% sin bunmein 82 miliardi di dollari, comprelià con la medema periode dell'anno passato. Il godogn sa esce zuns augmentà per 150% sin 53,5 miliardi, come ha comunicato il concern americano. Nvidia profitesce vinavant dal boom dell'intelligenza artificiale. Ses chips en fegi domandats per las tecnologies entorn l'intelligenza artificiale. Alla borsa ha Nvidia in valur da 5,6 billions dollars ed è con quai l'interpresa la pli costaivla dal mund. Nus nitre sport, hockey singlaccia al campionato mondiale a casa alla Svizzera pudi festivar ier la quarta vittoria en la quarta partita. La Svizzera ha declassà l'Austria con 9 a 0. Già sventra l'en prim terz manava l'equipa dal trenader Jan Cadieu con 4 a 0. Sventra la partita a dic l'attaccatore Nico Hischier.
3: Wir wollen jedes Spiel besser werden und wir wollen nie lassen. Irgendetwas besser kann man immer machen und nur so kann man zu oberstehen und darum, es zeigt viel Charakter in dem Team, wo wir euch haben und es macht einfach momentan Spass zu spielen.
2: Per il goalie Leonardo Genoni es ist das es 13 Shutout ad in Campionati Mondial, quai è il nuovo Rekord. Sco proxim fronte la Svizzera questa sera sin la Grande Britannia. I ulteriori risultati di Ersaira in la gruppa A, più la gruppa della Svizzera, hanno Stati Uniti scudignato contro la Germania con 4-3 sventer setar penaltis. Ed in la gruppa B, alla Cechia scudignato contro l'Italia con 3-1 e la Svezia ha scudignato contro la Slovenia con 6-0. Dalla Halle de Gladstein sind sguardo al Stadion de Balapé, Aston Villa ha guadagnato l'Europa League. E nel finale di Istanbul al Club de Birmingham guadagnato contro l'SC Freiburg con 3-0. Per Aston Villa è il primo grande titolo in plan europeo da più 44 anni. E per finire anche il tennis, per Stan Wawrinka il turnier ATP 250 a Ginevra fin, sventer lo chiave il final. Il romo da 41 ans ha persi a derniera contro l'American Alex Mickelson in 2 sets con 6-7 e 6-7. Sco proxim sin il programma è il French Open a Paris. Stan Wawrinka terminesce sia lunga carriera la fin da questa stagione.
1: La meteo.
2: Oggi si savent sulle lief, il sventer mesdì passen in cins vels tenivels. La temperatura maximale è 30 desdoc grazie in legge di nota, 23 grazie in Surselva e 24 grazie in la regione da Quera.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtl.ch.
4: Keglia finja nosa in VM da hockey sen glatsch, kater matchs, kater victorges, tutenja kunterci la Svizra Gudogna. I dat osa, a zesetz an gal kell gjaveis.
5: Hey, es wär auch huer cool, wenn sie einfach mal die Goldmedaille würden holen.
4: I vessen na vot an kunter. Agli mikrofone Sergio Guetsch, gjaveis un bunde.
1: RTL. Unic e simpatic.

0: Record Angels, alia Poster, Delia Bravo, Four Non Blondes, igl alla seta mesa, che ci date da nuovo Urs Müller.
1: La Confederazione controlla regolarmente le subvenzioni che la concedì. D'entanza in queste controlle manglose ed inefficienti, critica la controlla federale da finanze. Blere forme di sostegno vengono anche fatte, uscire per esempio privilegi fiscali. Il concern americano di chips per computer Nvidia cresce in crescere. L'ultimo quartale il concern aumenta si è svelto per 85%, sin brumen 82 miliardi di dollari, compriglia con la medema periode dell'anno passato. Il guadagno sa che si aumenta per 150%, si passa 53 miliardi. E dal campionato mondiale di hockey alla Svizzera può festivare la quarta vittoria in la quarta partita. La Svizzera batte l'Austria 10-9-0. Sco prossimo fronte alla Svizzera questa sera sin la Gronda Britannia.
2: La meteo.
3: Presentata la Prosenec Tutte, con sias attività regionali per seniores e seniors. Informazioni sin regiocurse.ch.
0: Si vede anche Time Pots e ir a comprare crema da sull'egli o ceglia savenza sulla lei figlia. Si va mazzde, passan velz da nevlas, las temperaturas maximales. Entranter 10-12 grazie in tanlana già degnota, vancia 3 grazie in Zurselva e vancia 4 grazie in tanla regione da Coira. Domang dat il Blair sull'egli antigliantir Cantun e i vigna Ciot, a Coira dat il domang amfignan vancia 8 grazie.
4: Mes Radio, mia lingua.

0: Je Evangela Zoč.
1: Il Kikeri Sis.
2: Presentada folk, vossa potia del vich en la region.
0: Enzo ci nov proa ilia sis clec. Bundete o fil de rungs a camons.
3: Bien dì, Sergio.
0: I marcia in po' da partotenza c'è a Turicia, a Friburg, VM da hockey in glac, cantano avanti in tresascia che gli avous.
3: Ah, se pigliavo, andiamo ai Michigalli, se risultati, se lo vengono con, se pigliavo,
0: se avesse sa gugente, se via discutare sur da hockey in glac con Giorgina Janchi. Oz, la nostra arbitra.
4: Fitch, bugenne, ir sera vai a Lutz Varmidaulu, a Blu Vevele Svizzera schon. Fatch platt, il Zastri Axel vai a Midans in Balapei, finale dell'Europa League.
0: Aston Villa.
4: E fatch pif paf puff.
0: Sì, da 4 decenni, scrive.
4: A Freiburg, da giù.
0: In Pokal d'Europa. Speranci carteggia oz a Teofil de Rungs da Gudanieri Zamprems Bons. I dovra 6 correct salodati l'Erschon il Zamprems Bons.
4: Bien clic.
3: Merci.
0: Tot bon per osa coe la prima runda kickeri 6. Attualmente dati gli angrijung 6 partizions da nascenza.
3: No.
0: La Confederazione lesa augmentar la subvenzions per la agricultura.
4: Corretto.
3: Yeah.
0: Oz è la maionzes fart della scuola Zacoira.
4: Corretto.
3: Yeah.
0: Nino Schurter davanti a expert da SRF Sport.
3: No.
4: Caliu.
0: La pigronda cugina della Svizzera Zacata til aeroporto Turic.
3: No.
4: Caliu.
0: Il Drei Bündenstein Zacata se nel territorio da Arosa.
3: Yeah.
0: La Caliu. Icona da pop e film Cher o Festivo Kells Days il 70° anniversario.
3: No.
4: Correct.
0: Il Matterhorn è il più hot pizza in il Canton Valais.
3: No.
0: L'Otremda è concert da Metallica in il Lezzi Grunda Turic.
3: Yeah.
4: Correct.
0: Il Capricorn sen la voba grigiuna è se som sanester dalla voba.
3: No.
4: Correct.
0: La turta da Meila è una specialità del Canton Turgovia.
3: Yeah.
0: Il on da pension an Italia è tar 67 ons.
3: No.
4: Ja bessel egic na, aber jei propi eschia. Ja tu stas talians vo manentik pi baule in pension.
3: Jo, et tu chonies.
4: Ah, scappare per con 67. Ah!
0: I tangia per la continuazion?
3: Ja, sai, go, ja bu devo bo cecchi Giorgini, se...
0: I tangia o i
4: tangia? Salus, picenzi in te, ca actualmente con la sis partizions de nascienza grigion, qua jei eschia. Con il plan direttivo che mi ha presentato ieri, dati lui una censura. Nino Schurter, Teofil. Il cercatore, il indice del cercatore, credo. Al commentare non in prima gara. In corso della Coppa Mondiale, la sua esperta, c'è segni tutto interessante di un'intic con ACC che sa dare le sveste di tutto quello che è di vostro. C'è, a lui c'è venuto a un. Il Drei Bündenstein. Budi tutto, ha territori de rosa.
0: Let's in secondaggia con pilir la pendicolare da Brambrues, da Coira.
3: Brambrues,
0: Kenzeli, Brambrues, da lo X in Sakuras, Drei Bündenstein.
4: Ossa, Dumbriel, in dus, treis, quattro, cun, si, set.
0: Ah, eba, doch, set, correctas, lanciata, fis, yeah. Faccia. Teofil de Rungs. Domani, seconda runda per Livio Fofa.
3: Sì, yeah, Eugen.
0: Sì, allora, già vi giunge una buona continuazione da quel Kikeri 6, bella Givgia a Camunz.
4: Stai bene.
3: Grazie, signor, te accoglierò.
1: Il Kikeri 6.
2: Presentata folk, vostra bottiglia del Vich in la regione.

0: Las novitats da RTR.
1: Las subvenzioni in Svizzera vengono controllate a moda manglusa, quai di la controlla federale de finanze e pretende mesires. Il Sokean Svizzers per Schwaden viene avanti als batten l'Austria Gisco 9 a nulla e può festivare la quarta vittoria in la quarta partita. E Laura Ozzati Blair Sulel, 4 di Stoic grazie a Samorezzen e 24 grazie a Quira. Niela Zoc, mio nome Urs Müller. Bienvenuti! La Confederazione controllesce regolarmente le subvenzioni che la concedì. Tentant seien queste controlle mangluse ed inefficienti, criticesce la controlla federale da finanze. Bleres formes de sustegn ne vengono neanche fades, uscia per esempio privilegi fiscals. In adetia ne gina survista completa. Pertuciant il spagnar na porten las controllas Beach Blair. Trant il zons 2014 e 2024 aien mod a paux resparns. L'EFK propone us che experts independents duen controllar regularment tut las subvenzions. L'Administration Federale de Finanzas refusesce questa proposta. I detti già tales controllas externes. Emplifi si conquaida quintar cun duplicitats der la Confederation. Gli Stati Uniti hanno portato plant contro l'anterior presidente cubano Raúl Castro per via da Mazzamen. All'um da 94 ons vin renfaccià che l'aia comandà il 1996 sco ministro de defensiun da setar giù dus avions. Ils avions de cubans in l'exil aien da letz temp cercià fugitivs in barches. Quattro persone sein venite smazzades. Il presidente in uffici, Miguel Díaz-Canel, ha refusato tutte le renfacce contro ses antecessur. Il Stati Uniti improvi nuccia modo di giustificare una intervenzione militare contro la Cuba, ha scritto il presidente sulla piattaforma X. Il concern americano da chips per computer Nvidia cresce ad increscere. L'ultimo quartale il concern aumentasi a svielte per 85% sin bunmen 82 miliardi di dollars, comprià con la medema periode dell'an passà. Il gudogn sa a scizzunt sa augmentà per 150% sin 53,5 miliardi, quai a comunicà il concern american. Nvidia profitesce vin avant dal boom dall'intelligenza artificiale. Ses chips en fich domandats per las tecnologias entorn l'intelligenza artificiale. Alla borsa, Nvidia in a valur da 5,6 billions dollars, ed è con quai l'interpresa la pli costaivla dal mun. Nus in itel sport, hoc es in glaccia al campionati mondiale a Chiasa alla Svizzera pudì festivar ier la quarta vittoria en la quarta partita. La Svizzera ha declassà l'Austria Gisco 9 a nulla. Già a Sventer in prim terz manava l'equipe dal trenader Jan Cadieu con 4 a nulla. Sventer la partita ha detto l'attaccatore Nico Hischier.
2: Wir wollen jedes Spiel besser werden. Und ja, wir wollen nie lassen. Irgendetwas besser kann man immer machen. Und so, nur so kann man zu überstehen. Und darum, ja, es zeigt viel Charakter in dem Team, wo wir euch haben. Und ja, es macht einfach momentan Spass zu spielen.
1: Per il goli, Leonardo Giannone esiste als 13. Shutout ad in Campionati Mondiali. Quai è un nuovo record. Sco, prossimo fronte la Svizzera questa sera sin la Gronda Britannia. Gli ulteriori risultati di Ersaira in la gruppa A, più la gruppa della Svizzera, hanno gli Stati Uniti guadagnato contro la Germania, con 4-3 senza setar penaltis. Ed in la gruppa B, alla Cechia guadagnato contro l'Italia, con 3-1, e la Svezia ha guadagnato contro la Slovenia, con 6-0. Dalla Halle de Gladsteins in sguardo al stadio de Balapé, Aston Villa ha guadagnato l'Europa League. E nel finale di Istanbul, al club da Birmingham, guadagnato contro l'SC Freiburg con 3-0. Per Aston Villa è il primo gran titolo in plan europeo, dopo 44 ronde. E per finire anche il tennis, per Stan Wawrinka il turnier ATP 250 a Ginevra a fin sventer lo chiave al final. Il romo da 40 in ons ha persi a derniera contro l'American Alex Mickelson in 2 sets con 6 a 7 e 6 a 7. Sco proxim sin il programma il French Open a Paris. Stan Wawrinka terminesce sia lunga carriera l'ora la fin da questa stagione.
0: La meteo.
1: Oggi si avvien sulle lief, il sventre mesi passano in cins vels de nivels. La temperatura maximale è 30-12 gradi in lenghi di nota, 23 gradi in sorselva e 24 gradi in la regione da Quera.
3: Qui in stades les novitats.
4: Ulteriore informazioni chattai sin rtr.ch.
5: Civez Marvellas, c'è musica. Terla il presidente della nostra reggenza, Martin Bühler. Erel o podia già vigir musica, der nous gugent ad amplinza che egli anche da quella mesura. Agli microfone Sergio Guecci, già vigen de sulla leif.

0: RTR acompanya us al tercer la llivja davant música, funciona a denya fitx bany de discorrer.
1: RTR, quai è il sempre verd del dì.
0: La chagna reveiver tempi passati, il è sto il 20 de maggio il 1976, ozza

0: Era il nostro programma di musica Oz, Lucio Dalla, canzone, il alla socia mesa, RTR Novitats con Urs Müller.
1: La Confederazione controllesce regolarmente le subvenzioni che la concedì. Tentanza in queste controlle manglose ed inefficienti, criticesce la controlla federale da finanze. Bleres forme di sostegno vengono anche fatte, uscire per esempio privilegi fiscali. Il concern americano di chips per computer Nvidia cresce in crescer. L'ultimo quartale il concern aumentato si è svegliato per 85% in burmain 82 miliardi di dollari, compriglia con la medema periodo dell'anno passato. Il guadagno si è scizzunto aumentato per 50% in passa 53 miliardi. E dal campionato mondiale di hockey alla Svizzera può festivare la quarta vittoria in la quarta partita. La Svizzera batte l'Austria 9-0. Sco prossimo fronte la Svizzera questa sera sin la Gronda Britannia.
2: La meteo.
3: Presentata la Prosenec Tutte, con sias attività regionali per seniores e seniors. Informazioni sin regiocurse.ch.
0: Si vede anche time pozza ir a comprare crema da soleglia o ceglia savenza sulla lievi. Il zio mazde passan in cinza vels da neivlas, las temperaturas maximales. Entranter 12 grazie in terlana già degnota, vancia 3 grazie in Zurselva e vancia 4 grazie oz in terla regione da Coira. Domani dati il bler soleglia che gli antigliantir cantun e i vigna ciot a Coira. Dat il domang temperaturas da fine an 28 gradi.
2: RTL. Informativ e divertente.

0: Vouch ci vous autres conaschets schitter letz regular manch radio jachen prevost siva 43 sonster RTR o jachen anchet sia pension meritada anchet el schu tots geleda enten la redaktion da novitats jachen prevost leva dantant far tot enza ce oter
1: bis gronge vüschdera farbat porta i Enen ha potut spettar finci dan el permis de mudar de las novitats probata porta. En ha fatto ora fingià, durant mes temp liber, mia prima emission senza che mes superior saveven. Un emission col titel New York, New York, e la dirainto sia contribuzions de vart hip-hop, de vart graffiti, e samo che Jerry Spesce ceva quelli ha della scuola centonale ave fatto il prim rap romanch. Bequart, però fingià dal 84 der qua in Schneer. I na i mis superiors han ura badada vo per mais che e fe vere mo otres robes in ube novitats.
2: Also qua proprio eu sul limitur. Also
1: quasi sul sur limitur i pro ingin nu veva remarcia qua.
2: A qua questa possibile che qua eu sul limitur, also isto era se jetzt ci per ciu en per fa quale mission.
1: Quelle ada just er probata porte der tot in pein otres co.
2: Also mi ci vedevi che leva.
1: Più mai, noi avem grandes libertats e ena da stufar quelle mission e mai quelle zide sur le metur, tot normal. E l'ora al superior della redazione de novitats allora bada un di ci aveva fatto otres robes. Però il temp liber l'ora era qua ok. E mai un pa più tard l'ora ne pote far quel mio domani. Questa stat mes grande gevuse era contentissimo.
0: Ja, c'è ne prevosto anche una massa da raccontare. Ele è giusto per Claudia Catoman anti il profil Sonda anti il radio Ubagn Adegna e cura cilezzer online rtr.ch. Ciao a zin profil.

السائرة.

0: Las novitats dal RTR.
1: La vischnanca da Tujec augmenta las taxes da giaste de turism a partir da l'Autaron. E las Nazions Unides concludono in una risoluzione da vart il clima, il Stati Uniti e l'Iran in encunter. Qua in dus las teime sozza las nov. Al microfono Urs Müller, BNG. La Radunanza Comunale da Tujec ha deciso ieri sera di aumentare la taxa di giaste di turismo a partire da l'Autaron. Il sovrano approva una revisione della legge in causa. In più, alla Radunanza Comunale approva il quinto annuale dell'anno passato. Tra spese di passa di 9 milioni di francs era quel con un surplus di buonamente 250 mili francs. Era alla Vischnanca approva il quinto dell'energia alpina. Depi mais dat i rapports war da bus sexuale in canorte scolines e scoles en la region de Paris. Ussa la polizia arresta 16 persones en quest conex, quai rapporte medias franzoses. Elles saven efferescen ad indicazions de la procura publica. Concret ren faccia quella las persones arrestades da vair viola minorens ed ulterior abus sexual. I detia investigazions conterpassa 80 canortes, 20 scoles e 10 scolines. Il nov president de la Citat de Paris, Emmanuel Grégoire, ha annunciat un plan d'action per 20 milions euros. Con quel do entrant d'auter casa suspect venir annunciats pli spert e pli transparent. La Radunanza Generale dell'ONU a New York ha approvato con grande maggiorità una risoluzione davanti al clima. La risoluzione pretende del Stadis di ridurre il consumo di energie fossili, scopre per esempio cervone e dieli, e di far fronte al sciaudamento del clima. La risoluzione si basa in una expertise del Tribunal Internazionale davanti la protezione del clima. Contra la risoluzione han consunt vujà il Stati Uniti, che ciagunen il splitblers gas con effetto sera, plinavant paesi che producessen petroli, sco per esempio l'Iran e l'Arabia Saudita. Il club da Balapé in Gleis Southampton ha admess che l'aia spiuna or 30 giades altres equipes durante l'urtrenament. Quai per avere un vantaggio nel combattere per la promozione nella Premier League. In conseguenza, la federazione ausschloss Southampton dal finale della ronda di promozione. In ricorso al club venne rifusato definitivamente. Uscia naturalmente il club l'altra stagione definitivamente bec in la Liga la più alta.
0: La meteo.
1: Oggi si svegliano sulle lief, il svegliano mesi passano in cinz velste nivels. La temperatura maximale è 30-12 gradi in legge di nota, 23 gradi in surselva e 24 gradi in la regione d'Aquira.
2: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: Spert anche il puzzagere il spivels da sudel, allo vinil cool oz. Schau prestora da t-shirt.
4: Che per noi di buongiorno curta, spass.
3: Agli microfono finian curta avanti la nuova mesa è Sergio Guecce, bella Givgia.
0: RTR, da nous, per vous.

0: Funziona feature bagnots da galderi gli aperitivi d'anniversari. Ora avanti gli end special. Oz per totes vosotres e vosotres ci vez il zons. Dus noms. Santiz. Oz irpuspe einten la nostra emission da gratulazions a partir dallas 12 mesa Giuli de Marmal Zacoira po festivare il 69 all'anniversari Guido Cariget a Trun. Complanescia oz ils 87 ons.
1: La Cupina.
2: Presentato il bogno in giardina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bognoingiardina.ch.
0: Ci lessas per mettere il cupin da RTR 0800-2025-30 per ciò non è da osa fare un plagiare d'anniversari. Lascia saper con telefonare nel studio 0800-2025-30 e in saciccio ozzi il zonz. Sainte da lunga il sis nom antiglia radio.

0: La Živžan, 8 minuta zdaj las Nova Meza, a kojira en sarada zoc las školas.
1: Heute ist wieder Majases. Wir freuen uns und es wird ein lässiger Tag. Und das Wichtigste, morgen ist schulfrei!
0: Präzisi, wie bell, domang, cil scolars e la scolars pon dormeror, i special la proxima findem da prolungada ciuncesmas e anturn kelsa deista da ciuncesmas voglioz 30 roter erter Georgina Janki.
2: Exakt, en vestels gis de ciuncesmas a Isabel Jäger realizau in film pels contrasts il sogn spert sa e romansch de la valur di lungage in baseglia. Quel titel è già in realtà che data dine pipaux spirituals che san il lungage per les plevs romances sia arrivani magari lu di lontana se centen x de nuentara romance treis de dels visitenza mo se in lur biografias propi feg differentes in plevon de l'India en surselva in polac el sursese dine Turicesa ad Ardezza, sur de quei film Udinza Ozca via radio, quello su enter las indige, da von las indige Udinza l'onda di una premiera che specchia esus gis de ciuncaismas, in una premiera cantica, tre scores, tre staras, tre concerts, in de quei trio e il cor de juvenils Grigion, lur dirigent Martin Zimmermann raccuenta cei quinzei su enter propri numerus ons, de picinza propri giù quella idea os propri venida realizza.
0: Il avant mezz de con Georgina Janki al microfono e sto Sergio Guetch, già veis, ven avante da bella Givgia.

0: Comunque, sempre avert de Supertramp di Zonzo Chontai Downless Nov Amasa San Sean Scofa Heis de Quera sur tut la magistraia co fa la fin d'emma prolungada de Ciuncais mas che specia è una paupilonga a cometter il gide di qualm dils millis e millis de fons sinots tir quale tradizion sauda dina e che vin lu cusera cui è una nevosa se radunnen si la quadervisa annunziau qualche o
1: Mara is Scorpe!
0: Quai gi liber cro da Silvender Gis, lu tres gis fin demma da Ciuncais mas, ha? Sto da furber, sa, quals scolasts. Salù! Ja sun Georgina Janke, ja mon bugen kun vus bo a kulm, aber scha vus asses a kulm, ta kleis radio fidienza bugen. Hello, compagnia! Salù! Mainza! Mainza!

0: Exact, așa, Adriano Celentano, azzurro, ha? Blau, forse bugrat, reș blau, abertut, bi blau. Vini, oț, duc proxim zgislu, propi blau, blau. Tentonezi vineu in quart de las 10 ures per giuga.
1: Ce ciausas!
0: Segundi della ronda che nos ven lanciau ier a druauin mumenet pazienzia cun da pada aber tutta in scalinava nostra slingia svieti a scia a sci Facebook henni vine von oz che o nina galska vazinska van a prau cun quai che nos ancurin.
2: La ciausa vince vens duvrada da bella aura. La ciausa sa nins prender cun sai. La ciausa sa esser compacta.
0: Telefonai ed ampruai da sparder ves nuot 0800 20 21 30. C'è causa sbiengi da non dar vin la prima proposta.
3: Allo?
0: Allegra, c'è Leo?
3: Allegra, qui il Bezzel. Ed è forse il spell del champagne, forse il chatto di tutti gli ossi.
0: Gè? Funzionas tut? In de quals veis?
3: Non è, poi non è, no, beis,
0: alles messe in de quist.
3: Bom. Ah, l'altra è
0: ah, Donna Bazzel, a bu de mia domanda.
3: Grazie.
0: Ah, letta di sciocchezza, chi è i buei, basta. Ah, non mezzo vino von. Per rente non der. Che proposta numero 2, vigna, allegra. Che gargine ci è leo.
3: C'è
0: un'altra stream. Con Donna Bazzale si sa venza scia. La telefonesce lui ha in proposta lui gira grad acqua e esibu. A lui se l'hanno ven. Donna Lita, con c'è un proezzo? Il zegnerz da Sulei.
3: Sì.
0: De quals veis forse plis models, ha? Da anza
3: sì,
0: forse de plica moi.
3: Sì, quell'era di
0: una dottor Conzai, ci svai. Ah, da quals e forse magari de plica moi nella tasca, nei auto,
3: sì, sì,
0: shock.
3: Sì, sì.
0: Anita. Esi è bu. Esi ieri da Sulej.
3: Va bene, c'è ne va.
0: Bel dì, arrivair.
3: Arrivair.
0: C'è caos, sbiengi.
4: C'è ben dì, Giovedì, col Daniel, di Bia.
0: Bengi, Daniel.
4: Ben dì. Oggi faccio la risposta da in lo spiegel.
0: Qua è qualche donna da champagne, ah, il ding si è ieri di champagne, qua è donna Bazzalge c'è von. Qua è il perspectiv, ja. Yeah.
4: Aha,
0: grado
4: okay,
0: von. Yeah. Avrei io si spert.
4: Okay.
0: Bienviati Daniel.
4: Grazie.
0: Ciao, ciao.
4: Ciao, Tatina.
0: C'è causa
5: BNG? C'è BNG. C'è un giacca spiegher Denise.
0: BNG giacca. Coisi.
5: Io dico le pantofles.
0: Ah, le pantofles. Le pantofles. Piuttosto...
5: Ora sto indietro in quella cavola di... Quella sì, che viene.
0: Lui sta indietro in le sandales. C'è proprio caul. Prender kun je gente ai mettere la selza cadosse prender kun le pantofles compact je compact e relativ ah jacken in te clunch na ven
5: quel schon wir in bidie quella
0: se vayont ste vein
5: adia
0: Allora, questo è un piazza per la ciunavla a Davosa proposta d'Anton Scalina Scalinibo, di non spicciare in Amanet. La causa vince vince duvrada da Bellaura, senza prender, con ins at e magari in una causa compacta. Nullo c'è, vince vince c'è un 30, si se vede nuot sin nos visurs. Luesi, stau qua perozzo. Ma tenza quale proposta che è arrivata sin nostra iesta ad a me un specchio non sono 30 francs in caso che vesda gartigliazzi chi da tuca la noda
1: c'è ciausas.

En 7 minutos dati las 10 musicalmen, sai senza altra serina che ricorda in qual ricordien, c'è meu ciao definitiv, la canzone zwar di 1964 lo era Leon de Beons, es il uonio tocheu, son venida sil mon, aber ella è stata lu, el film de Pulp Fiction di 1994, il film de Quentin Tarantino con John Travolta, in a cavantic e le squaises, as a spinai.

0: las novitats
1: tal RTR.
2: La vischnanca da Tujetscha augmenta las taxes da giaste de turissima a partir de l'Auteron. Ils purs ne invece contents con la convegna del Stadis de Mercosur, els schmanaccian con un referendum. Qua in dus les temas, oz les dies, al microfon Urs Müller. Bienvenue. La radunanza comunale da Tujetscha ha deciso ieri sera di aumentare la taxa da giaste de turismo a partir de l'Auteron. Il sovrano approva una revisione de legge in Chausa. In pli alla radunanza comunale approva il quinto annual de l'an passà. Se expenses de passe de 9 milioni francs, sera quel con un surpli de bonament 250 mili francs. Era el approva il quinto dell'energia alpina. L'Union per la Svizzera critica ferm le indemnizzazioni che il Consiglio federale ha planizzato in connex con la convegna di Mercosur. Il presidente dell'Union per la Markus Ritter, ha discusso in una citata provocazione ed è trumpa che il Consiglio federale voglia aumentare le subvenzioni mo per 150 milioni di francs. L'Union per la pretende subvenzioni marcante ma in pliautas e schmenaccia da fare un referendum contro la convegna. Il Consiglio federale vuol soprattutto pagare ore di denaro che è impresso senza chains als Beins purils. La fine mira sei da minimare le conseguenze delle concessioni nel commercio libero, sco per esempio tra ciarn del Stadi sudamericans che libera da dazis. L'impresa astronautica SpaceX ha pubblicato il documento per sia entrata in la borsa planizzata. Il potrebbe essere la più grande in l'istoria. Tenor il documento a SpaceX faccio l'an passato in una perdita di abbonamento 5 miliardi di dollari, quai trina svelte da redonte di 9 miliardi. Raggiunta la perdita, sono tutti il scuorzato per sviluppare la racchetta Starship, ma er investizioni in una società affiliata di intelligenza artificiale. Tutina parten experts del fatto che la firma dell'intreprendider Elon Musk potesse venirsi in una valur da marciata fin 1,75 bilioni dollari ter sia entrata in la borsa planizzata. L'Ordinanza Generale dell'ONU a New York ha approvato con grande maggiorità una risoluzione davanti al clima. La risoluzione pretende il Stadis da ridurre il consumo di energie fossili, scopre esempio cervune dieli e da far fronte al sciaudamento del clima. La risoluzione si basa in una expertise del Tribunale Internazionale davart la protezione del clima. Contro la risoluzione ha consunt vuja il Stadis Uniz che ciagiunen es pli blers gas con effetto serra. Primavant er paiais che produceschen petroli, sco per exempel l'Iran e l'Arabia Saudita.
0: La meteo.
2: Oggi si sventa sulle lief, il sventa mesdì passen in cins vels den ivels. La temperatura maximale è tra 13 gradi in legge di nota, 23 gradi in surselva e 24 gradi in la regione da Quera.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
1: RTR. Mes di, mes radio.
3: Hallo, es ist die Center, come in a Munkau, per kins vesse ve un umna e in Stengeli, ja? La Victoria dils Hockeyans, Schwitzers, gan terau ils Vigins de l'Austria, col resultado 9-0, fossi stau in 10-0, fossi eba stau que Stengeli, aber se veste kokins jens um a Stengeli, de donder, ca quala expression arriva el mun de sport. Bo! Oshalo, Pierre Yankee declara bugene, quai el de course de qualura. In abomenia strenia Giavigel, a forza d'entrare in tongi luparina stanga, ha? Eh?

0: Ci sa c'è la parte da docente e busta da Migna Selvandia che la può ottenere un po' speccantare via radio la c'era l'icona della musica da pop che accompagnava il suo occiontavel. Ad Antone si viene uras per arver l'agenda.
1: Il calendar.
0: Grazie di tutto, vizia quei calendar oggi il 25 di maggio per quei arrangiamenti il sulet che è 600 in quel calendar ha sono anciette delle 10 il caffè Romance a scuola il hotel Bellaval io credo che voi siete grati e la vicinanza date a seguire in caffè in quella ronda noi che indigenze venivano a tir comprendono Romance a budien e un po' da nostra cultura discutescen. Credo che ci uniscono un tic ritardo in caffè ed in paterlada garteggia si gira il hotel Bellaval a scuola.
1: Il calendario.

0: En 20 minuten stokje de mesdier, stai je van commission zot, ze pagan ko, bar, ni kun karta, ni twin tau.
1: RTR Impuls.
0: Als impuls de kwestie van een pils raps blot, de per banknotes ots, polas banknotes blauwes, zinja pitenos.
2: De matta. Sunge da da staat am plaza scufoncella. Che erang da times cis kins nivan paes alla posta. Maragor ci ageva cumples mela francs antico de gin melan alla posta e paeva i skins per la mia patrunga. Cun era fein las vacanzas da staat e duce jair la mia plaza da staat o la patrunga dec ci adues deira mia mama ce la posa neir per la mia paia. Che sei forse menja blera responsabile dat, scia porta la paia suletta accesa. Ma stranglo dus gedes e tornada accesa che la sera. Ma gide bergeir fitch. Però mia mamma è stata di maini ci sei a viglia vonda da tornar mezza con la paia. C'è lugezza, per mincem da vai a survenir 100 francs. Och da kelles banknotes, da kelles belles senza fodes in antir mund, propi in antir mund.

0: Las novitats dal RTR.
1: Le fins demne doi dar in trenda notch da quer alla plazza viatica da Turic, quai prevese il nuovo furare dell'SBB. Ed in Svizzera cresce il numero da concurs per passa 60%. Qua in dus il tema sozza le sendisch, al microfono Urs Müller. BNG. Le Svie Fiers Federale Svizzera sam presenta oggi il nuovo furari per l'Auteron. Il rom d'un progetto da pilot doi darla fin demne in trenda notch da Quira Turic, con la possibile data da colliezione fin alla plazza aviatica. Uscia sai possibile da essere a tempo per il primo sgolz la bunura, scriva la SBB. Detti in colliezione da notch da Turic a Quira. Oltre da quai doi dar da pli trends direct in l'Italia. In Svizzera il numero di concorsi aumentato è passato per 60%, sembra mai in 12.500, che ha cominciato l'Ufficio federale di statistica. Questo fermo aumento è da contribuire alla dinamità della legge di discussione e concorsi che vale da più l'anno passato. In tutto sembra mai in 20.000 procedure di concorsi venite regolate, in più di 10%. La perdita finanziaria tra i concorsi è montata per 1,8 miliardi di francs, a un numero in avanti. Firme dell'exterior hanno investito l'anno passato marcante mai in più pauca in Svizzera. Quai scrive la firma da Consigliazione EY in ses rapport. Concret, il numero di investizioni estere si è ridotto per buon in quarti in 84 progetti. Il concern americano, il investitore si spli importanz, ha in ridotto l'ur investizioni levet per 7%. Dentan sind le investizioni tudestes ridotte per buon la mese dat. Ma er in Rest Europa sind las Investitions de Firmes Estres reduzides, quaisco Konsequenze de las Krises Geopolitikes e del Konflikt Kommerzial, schriva EY Winnevant. L'Union Purilla Svizzera criticesce ferm las indemnizzazions che il Consell Federale ha planisà in connex con la convegna da Mercosur. Il presidente dell'Union Purilla, Markus Ritter, ha discurrito in citat provocazione ed è trumpà che il Consell Federale veglia aumentare le subvenzioni mo per 150 milioni di francs. L'Union Purilla pretende nominare mai subvenzioni, marcante mai pli autos e smanacce da fare in referendum contro la convegna. Il Consell Federale vuol soltanto pagare il denaro e prestare senza chance als Bains Purils. La fine mira sei da minimare le conseguenze delle concessioni nel commercio libero, sco per esempio tra charn del Stati sudamericani che è libera da dazis.
0: La meteo.
1: Oggi si sventa sulle lieve, il sventa mesi passa in cinque svelte nivelli. La temperatura maximale è 30-12 gradi in legno di nota, 23 gradi in surselva e 24 gradi in la regione da Quira. Demain dati l'ora bler sulle in entir grigion e di 20 out. A Quira dati demain intorn 28 gradi.
2: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: La GFG avon la fin d'emma cul sfirai de Ciuncaismas. Ciuncaismas rigid il sogn spert, la forza divina che ven giù da ciel, che gida chins capescia, an porta buce lungac, chins discuora. Scins rivolusi della bassa, della Polonia, nescizion dell'India, dell'India a secente in terra romoncia. Quai è la situazione de partenza, pil novissim film di scontrasts, a qual tematizenz in pauet che ovia radio la prossima mesura. Bugen kun vus, direzione pausa da mezzogi, ed è direzione Ciuncaismas, Gerginei anche.

0: Quei RTR legevgia da mies gi varga 60% de nus grijunas e grijuns essen organizai en baseges. Mince tirts e de confession catholic romana, mince quart evangelic reformau. En vitz a vals e in personas spiritualas engagadas pil benstar spiritual, denton personas indigenas, romonches, che fan quella lavur, quei survec la christiana dat vignan ad in pi scartes. Ed scia en avvisai sil sustende persunas buromonches a treis da delas dat il film dil scontrast da der ter in faccia in vush us udinza in la prima gacca via radio a zwar da wartla du monde ci ni cekil sogn spert ei insomma tot quai e in vista als gis da chunkaismas
1: il sogn perdida mai da di su il sconfist del linguaggio, da venire vitir ad un'altra cultura, ad un'altra linguaggio, ad un'altra sistema, sono per ai il gidonto e non saventa.
0: Quegli saggi velavore, le spirituale, le pleiv de sumvitia, le arrivaus dall'India en surselva. Cuidat tirels moments che laien crescer per sia patria e lontan, lu se metta el vidil Cujana.
1: Quel porta biara gurdienches da mia famiglia, della mia patria, se giro mai. Magno con pesce hai la combinazione. Il mondo delle spezzerie. Io sembra che scritto il mio linguaggio plus tudesh, chili, curcuma.
0: Adisto e esser che il plevon dell'India a bugien mal de veuls, las spezzerias, quales se samfla numnada menja en tredis de quales cupas melnas che nous en conoscin dil mal de veuls, la cugina inda drova eba de ba cungim. Malgrat i essere iester, sappi eldonton gica la Svizzera, la surselva, segi, si cei, miraculus.
2: Gli sul selva usa lo svedor Bjarson e usa son di gli sco in la seconda patria sa io di in la seconda patria gli se sede il bain che
0: Scia sur saggi il novissimo film del scontrast di Isabel Jäger del Mera, cui gi tot quei magari superbi ne vendi na capalotta sur la val della surselva ne va giù. Nus nos vidian in intermezzo musicale, continuain lu nossa visita spirituale el surses.

0: Ardez la terza de vos stazion de nias viadis il sfistiz de spirituales e spirituals gain vini de la bassa ni e lunch di lontan di exterior el grigiun en pleivs en terra romoncia. Marian Strup e gletti die jons plevonessa ad Ardez guarda aftan. Avon es la stande gic el Mexico. A copo mai se centanda ad Ardez?
1: Devo no vans a Mexico le veir in in le in jo c'è sono un peinestre a Dinamo. E lei aveva come ben restare in questa esperienza dell'interculturalità, dell'essere in tizio estra, e di imprendere una nuova lingua.
0: Es ist ein Steintick zur Stein. Ha? Tot quai raquenta Marian Strup, la plevonessa oriunda de Turicesa, sper tu des spagnol a franzos, schons auda, quai fa propi gizala zureias di scuora, ella è perfetch romansch.
1: Quais greifst du dir? Eine fitch vicient linguas. Ed è, nu, pudest grei was du dir, quist o quelles il plü bel. E romanzo è stato un gran privilegio, c'è da imprendere romanzo, c'è da scuola romanzo, c'è in mezzo di mio lavoro. Una molto bella lingua per esprimere, per discorrere, per scrivere. E poi è molto efficiente, c'è da usciblare poesie per romanzo, questa è proprio una lingua poetica.
0: A chavies interesse jos levantaus a vos les udia brusur tot vase de pli de Marian Strup, de Adam Pradella a sagi velavor cun ina prisa spert sogn en vista a ciuncaismas lumerei os dumenge de ciuncaismas il film dat Isabel Jäger vence ciumvergaunas ciunz in essere fin il sogn spert sa e romonge de la valur de la lingua en baselge si il titel nisce vens Slubu grad peda, domenica vir sera il film en fleis e nossa videoteca via nossa pagina web ni play RTR.
2: RTR. Danus? Danus?

0: Ah, grad hörter ciao e schon dich bupli udeu ils Fugees. El venza udeu stedi otzen de meun el takt de mesura de lei puspei arrivaus per la derniera parots. Urs Müller con la sorvesta de novitats.
1: L'Union per la Svizzera critica ferm le indemnizzazioni che il Consiglio federale ha planizzato in connex con la convegna del Mercosur. Il presidente dell'Union per la, Markus Ritter, ha discusso in città provocazione ed è trompato che il Consiglio federale vuole aumentare le subvenzioni per 150 milioni di francs. L'Union per la pretende non nada mai in subvenzioni, ma canta mai in pliaut se sminaccia da fare un referendum contro la convegna. Le VFR federale svizzere hanno presentato oggi il nuovo orario per l'Otteron. Nel rom di un progetto pilota dove dare la fin demna vince mai in 30 notti da qui a Turic, con la possibile data di accogliezione fin alla Piazza Aviatica. Il club de hockey di Tavau rinforza sia partizione offensiva. L'attaccatore Harrison Schreiber ha sottoscritto in contratto due sons ai nomi in comunicazione. Schreiber ha 24 anni ed ha giocato la stagione passata per il CDC Lions e per Kloten.
0: Salut, benvenuti al Grigion. Oggi, tonge un po' del tot che quella giovia del 25 de maggio se non ha di stat, aber de meunlo.
2: La meteo.
3: Presentata la Prosenec Tutte, con sias activitats regionales per seniores e seniors. Informazions in regiocurse.ch.
0: De seniores e seniors. Anche giù caplai, Laura caspeccia. Oz splenduri il sulei ben stedi, al decorso il centro mazgis forman, an qual vel de nibels, le temperature maximale se muovono centro mazgis dentro giogi grazie in indie di nauta, 23 in surselva a 24 la regione de quera, da meun specialu in ciel tonsco res blaua deve in caula quera, toccan 28 grazie, pia in gi de stat da meun en amiez il mainz da maggi. Do se nels semciai con quella canzone che ha sorgnato in Swiss Music Awards de Quart Hecht.
4: Ich fliege die Welt, aber finde nimmer dich. Auf jedem Kontinent gibt's etwas, wo verspricht, so einzufahren wie du, oder mindestens so, als könnte ich dich vergessen für ein paar Stunden. Ich bin von jeder Brücke und von jedem Turm gesprungen aus dem Flugzeug, aber gleich habe ich nichts gefunden, habe gesucht in Hollywood.

Sin sveza in princi, il princi de Wales, princi William, che ambli denimette dalla vart per in moment l'etichetta royala, a sin sveza tut quei è un live e la televisione. Lulu è il club de Malapeidet Aston Villa, la colpa nella regione. Il club inglese che ha guadagnato il finale della Europa League si incontra ISC Freiburg con 3-0. A Prince William ha festivato quei euforic sin tribuna al stadion ad Istanbul insieme con colleghi. D'ingrazia quai successa Aston Villa per grande parte seu trenader una Emery in tei fer tre zons al faccio ordil candidat de relegazione in a top equipa. Us eba cul punct culminant cui un prim titel europeic de pi 44 ons per Aston Villa. Ura Emery se catapultesce sia el revoi dils grons trenaders. Il Basque a us son gudignau il ciunavel titel europeic trenader tons pocals an el historia della UEFA mon Giovanni Trapattoni, José Mourinho a Carlo Angelotti. Quals tres hanno zvaron in il autor titel apocal de pli della Champions League. Aber il Mister Europa League quai titel a de pi ir sera definitiv Urai Emery. Forse an quai il success dat Emery vinen e connectai cul pleit Villa. Ir sera il titel cun Aston Villa. Avon es el staus in Spagna tier Villarreal. Aleu eus pil titel Europa League. Da lanciata da sia carriera da success es aleus cun se Villa. Grat per treis bucals della Europa League. Also, se datse nua eons il monin club cun Villa en seu num. Vulfa furora scriver historia lu esi dat engagé Urai Emery.

0: Concret, les viaggi per les Romanges a Flavia Bundi pel cormice d'au de Surawa a quel de Surain. E un è nivi de trenà pel concert de Giunqueismas. Viaspres è nella liturgia cristiana una delle più veglie orazioni in somma. Il saxofon d'Antonin fece nieve instrument. Ascia fa il saxofonist Clau Meissen la pon d'enter tradizione a moderna.
1: Io sono quel che mette il mio instrument e tocca il jazz di qua e qua e sa fa tutto il genere di musica con quegli instrumenti.
0: Nota il saxofonist sorveniu quasi in ginnas. Un stal bratel duron l'emprova magari dus plaids, ni ne liada col componist, che sese inagavit l'orgla, lu al clavecin. La finale improvisesce Clau Meissen tot.
1: Io sono un intè vide d'ancurì al sound, aber ei ot se concretizzau alti biacu, sorveniu se aveva un bu popliciai.
0: Il componist de Nianc Curantons compone Viaspres, quei se capesce buda se setz.
2: Io credo che schon bein. Io credo Viaspres ti c'è extrem aktuell. Che vai, la fin finale vai pel dialog. Denter, as un prim cantadurs, il pievel, donas, omens, denter differentes vurs. I va per ti c'è contemplativ, per veni arruaus. Io credo che tot causas kein extrem in.
0: Chi è in dialogo muove il cuore con mi dà posizione. Dentro in van gruppes ci sono il cuore, a ci abbiamo audens, ma bene vesens, quei giuc da domanda risposta. In momento si preparano le 80 cantadure e cantadure di essere in loro concert. Viaspres è tradizionalmente in buona forma di concert, e la liturgia conta il pievel las viaspres. In sur selva vin quella tradizion mobli vivida e las claustres de Lyon a Mustè. Pliers dils cantadurs e delas cantadurs nianken conoscen quella tradizion e las melodias veglias. La dirigente del cor, Andrea Schmidt, senta tutine un cils tunsen zanuas d'entouren.
3: Io credo buca quai ei ister. Perché che cui conto con els audens a dina che c'è nuova in melodia veglia pus viene una von che els cantadur sarà gordon schon da quai.
0: Ina de quales melodie sei mi gievle mumma mia la canzun o del Alleluia os arrangiada per quattro vusts. Dudì dati d'Antonè canzons novas per cors, per esempio Profund Silenzi. Din meun su andala tradizion, dall'autor manà quella el temps contemporan.
3: Io credo che l'incumbenza di sviluppare una buona cultura da cant è il pensum de mince cor. Perché che Schnuss, Stein, Francai, con tutto quei che si vedeva di una buona onza, cioncia di Pibau, che si vedeva bia, Pibia con membri, non stai in useri, non stai in una buona montagna.
0: In sviluppo di una montagna buona, quei dati è la composizione. A lanciata va quella è un piffetti al sfastizio della tradizione veglia, verso la finza sarva il sound vegn più contemporanz. Exemplaric audens quella de vosa canzun, el Ave Maria, o se cun piano.

0: Ina melodia che va all'orella a tuns che sgurgen la noda casa de Flavio Bundi. A el lu forsa fac giù la puerla alle viaspres.
1: L'idea era schon de forse fa pus pai plien conoscent con la forma. Per quel che se vengono venuto di già quel che c'è da più bauli, di quel che c'è da pauschalizzare, a me è banale, a me è semplice da dire qui, e se in l'altra va a casa e dice, bah, qui fa bene, lui sono happy, da più trovi buono.

Las viaspras romances son del 23 de maggio las 8 in Baselgia claustrale a Lyon, domenica l'ora del 24 in Baselgia della Croix a Coira, las 6 e in esde per fin, in esde cinquesmas las 5 a Zug. Il magazzino di mezzedì 20 di maggio, che è il sto, e le 12 e 24, Prisca Bundi è stata la producente responsabile, Ursin Kadish ha redigito le novità ed il microfono ha accompagnato Toni Poltera.

La canzone che non spera anche giubilar Guli de Marmals a Giuceffan Elka sa festiva seu 69 avel. Dalla capitale, menza in Surselva, se fermain tron leu eisi il Guido Carigiet che complenesce i 87 avel. Per vusa e da posta cul suandons balzpleits a Giavis, car bab a tat, nus tuts gratulein si 87 avel natalizi, Giavisein vinevon buona sanadat a Bapligis el Minchegi. Nus se sentin bein antuarentei avein fitch bugentei car bab a tat. Oz oz figenza in viva contei a gudin in bigi de festa. Car salitz de Tazafons, Carmen, Manuela, Remo a Claudio cun famiglias. Vossa famiglia Guido Carigetta divisione da cantare il cor viril de tron la canzone del Signon.

0: Il cor viril de tron per fa honur al natalizi de 1870 dil Guido Cariget. E da nossa vart vus Guido ade a guli de marmels vinevon in Balezia gi de festa, a festa vini e fac a savgein oz cun ci udinze de la Simonetta Cadalbert ca telefonau pa la scadiola dat RTR curcentelas nov.
1: Ja, vens pugien gratulau, meu quinau, au gen Cadalbert. Arrogen, je vis il tuo bien, ora van tuo buona sanedad, tre notti in paupi leftan. El vin ociontin.
0: Again, Cadalbert nasce a Zozzavon 89, che sorvince un gleiti posta con un nostro numero 20 del Mainz. Da match.
2: La cupina.
0: Tantone si vignon quarta von linea dus se ve sbugien telefonasce vus les gratula a cici 0800 2130 ni cun in messadi via telefonin 079 2070 07.

0: glücklich muss man einfach sein.
1: RTR, les gratulations.
2: Allora, la prima gratulante al telefon, Jane Bala, buonasera a Zignau, Letizia Rentsch.
3: Buonasera, Georgina.
2: Tu, io lascio grazie.
3: Io avevo bisogno di gratulare al Guido Cardè, se si accontava l'anniversario, di risare il tutto bene, ad ringraziare per il buon caffè scaldato, l'incegata. Ad io avevo bisogno della canzone del Colveril, del Signau, Sincadruvi.
2: Ecco la venza, sentiamo ad ozza esperienza che veni surveo il giubilar, in bien caffè, nie plirs caffè, sa?
3: Io me ne si gira franchi da te lau. Spero che venga di godere un po' quella fiesta.
2: Gì, qui c'è vigenza se capisce il Guido Carigette. Okay. Letizia, in flotto entro mesi, è da dire Rischla?
3: Gì, può da dire Rischla.
2: Non c'è quella stagione di Rischla.
3: Qui è bien che non c'è,
2: c'è, c'è, ma chi stracciava chi viene mai, eh?
3: Dai.
2: Letizia, tu ti applaudisci una vez, bo surfa?
3: No, no, yes, bo, che io ne avevo divisa al team del Radio Mons, divisa del tutto, tu vieni a ringraziare per le sbiale sue, che ho iniziato a presentare.
2: Grazie.
3: A davus, divisa un invidi, a tu vieni di nuovo.
2: Grazie a questo. Car Letizia, grazie fec, tocchi in altro, raga.
3: Yes. Grazie, ciao, ciao,
2: ciao, ciao Letizia, grazie. Do scienza risuona il cor viril da Zignau, Sincadruvi pil Guido Carigette da Trun.

0: Il cor vir il zignau con quella canzuna la Letizia Rensch gratulau a Guido Cariget tron pio 107 avala die il scors viril scan toconus dauen il tun che o las gratulazions del 25 de maig del proxim cor viril e schon sam chaus aber in su enter lauter in prim de insela bella buonasera a Savognina Hans Peter Guetsch.
1: Buonasera.
0: Due anni di auguri, Hans Peter.
1: I miei auguri sono a Giaccia Paul e si è 73 avel anniversari. A nome da me e della mia donna, la più lunga te da tuo cuore, ci bisogna te sanadare da tuo peccato che vetrirsi, sto in lega da contare con te sta fede nostra. Con la canzone, il passo da domma, amici miei.
0: Il Spasslers è in Semtiai. Forse è un Hans Peter. Nua è già c'è un po' da casa?
1: È da Savognin.
0: È a Savognin. È a Savognin. Luvenze è un grazie per tutto. Qua per tutto quals. Scoglieo che sanno se buono che già c'è un po' le grazie da casa. Luvenze risuona il cor di Spasslers per el per seu 73 aval. Grazie Hans Peter.
1: E grazie a voi.
0: Bis entro mesi.
1: Ma dai mamma.

0: Els Baslers de Domat An. Cantau en special per Giacchian Paula Savognin, el que comprenesce il 73 an, va la telefonau a gratulau a Hans-Peter Guetsch e el de Savognin. Si in cei vinaga en, salu, vai vinevon, cus cors virils.
1: RTL, les gratulaziuns.
0: Al telefon d'Anton Wendelin Kajochen. Buonasera, Wendelin Giuvalta.
2: Buonasera, Giorgina.
0: Lu, nua? Vanno i auguri sots.
2: Nel primo salito vanno Urrein, il mio camerato scuola, Don Giuseppe Doff, diviso Tobien, buonasera da, abbiamo preso con il suo muro, con si è posta, a Tobien.
0: Conzons cumplanesci John Giuseppe, si son tedus.
2: Son tedus. Allora una savigena, io ho genca del Bessi, io tontin, io mi srede a Tobien, buona senatata, e sta fidei, svinavon.
0: Letzka, ascia, essa la grassi la scadiola da derter, neve, io ho genca. Allora, scienza a risuonare in dils gronz, cors virils, del grigio. Cor virili di grigia e semtiaus, col pur suveran.
2: Javol.
0: Allora, scienza a cantare, elzat, in piso entro mezzogiven dell'Inca Jochen. Adi squitao da vus, stocchino tra gai.
2: Sta bene, addio.

0: Il pur souverän, en special per John Giuseppe Cadoff Rouget, nel che ne scius otze vonzi sont dus ons, et Vendelinka Jochen, alue un grat priula canjuna gratulau din che nos ven schon a stiau gratula, a preleger, auguri, spliras ga, oigen, cadel Bert. Na, il... Baina, oigen cadel Bert. Adossa, dance la bella buonasera al John Giuseppe, al Bin, Sibrail, ciao John Giuseppe.
1: Buonasera Georgina. Io le gratulo a Guido Criget de Tron, sinse o 87 o a Valonda Mascienza. Io le gratulo a bel tutto bien, buona sanadata, a costetti di Navonso, qualche loi. Ella ist auf dem Bau Bla, wie Breul, a Louvra, Sko Elektrizist, aber fragt Bla, Buno Lavour, sie Breul. A Breul ist fragt, qual, kula Konsum, Pits zum Pies, de, per qualche Wort, mo Korviris, a Breul, tolle Budien Korviris, qua Saiel, kula Konsum, din zum Pies, Pits zum Pies, de Breul, è un'inagata.
0: Qual si aveva contemplato con Neva a Breil a Louvre, il pezzo di un pif?
1: Vesel
0: ne vende tron, tutto il nonno quel stato.
1: Io non è il con quel vesel.
0: John Giuseppe, lo fossi senza senso di prendere via il jeep, il Suzuki, ad unire a tron e fa in viva? A me è in toccata?
1: Qua dipende, nel jeep va a mangiare buono dappertutto, non c'è un vino.
0: E siamo rebu mal. Ma magari fa il strike ne di na Ozbu John Giuseppe.
1: Oz. Sono in tec
0: in UC John Giuseppe.
1: Buon cucù.
0: Abrazo del cucù, o saudan zelp. La dine puspei, ha il cucù. Allora siete facciai?
1: Io avevo il parfino, la buona senza acqua. Esatto.
0: Io avevo ella, quei di che avevo detto in prima Gael.
1: Also,
0: io credo che mezzo giusto il radio in credo che ti vergai, io svanco le azioni si esuro.
1: Io per te non scuoio
0: lo fu genza giuzza nu a percin merein percin che ha dato de pli questa è forse buttozza breo vai qua è un preo de mio bap la prima gaga ti ha dato il cucù sti as le buor senza clu scrolla ella alu dracchi raps banknotas ne ve Gian Giuseppe dina simpatica da dine patrlado senza resunà il cor viril de Breil il pezzo di un pif pil Guido Cariget senza base
1: io divido la gusto ben quel dorado Ramon fan prima la u grazie
0: a Fitch
1: ad in altre
0: grazie ciao Gian Giuseppe
1: ciao.

il Corviril da Breilka cantau pil Guido Carigett a Tron che nasce o zozza vona 107 ons telefonau gratulau il zaguri squadze vengi da Breil da John Giuseppe Alpin nulo cien veng venciacun 30 chavus leves e un gratula a Cicini chavus les prender la via sur il telefonin 079 200 70 07.

0: SRF Radio.
1: Allo, dati wati sigir e parti a Monpe Medal, oz suenter masginus e subvenzionione gratulazion con il messaggio via telefonin che ho stati oz alla rea se u diagiavel natalezzi nus gratulein. A tot quei con carcelitz, tia famiglia, papi Armin, mammi Prisca, Devin Fion. Tot quei pala rea, can dies candelas sin sia, petta spronza sia preferida.

Schia san moments hilarix che via RTR Tunacula stubata gang es ist ein quart vergau linna nus venne un in gratulazion che arrivando con in messadi via telefonin che stati meu preziau au celli astia festiva otse ne vontavel gi den schienca car au che nom della famiglia che tomman gratulenschel de cor sin teu grandius gi den schienca gauda teu gi alai ben con tei bien ringraziamento per tutto quello che ti ha fatto per noi cari genitori. In Gronviva, figlien Luils Trentin de Mach, cari salit Renata Kun. Far Junts.

0: Quellas gratulaziuns da TRTR, dic sactum per inna venza plazza, vonca quellas moments hilarics s'inclinen a nus den la bella buonasera a Karin Luzio.
1: Buonasera, Georgida. Ja, ich tanja gistank per ezzalekt. Iba la mi buona collega Giuseppina de Rungs, ci poz festivare cis 47 aval anniversari. A ti les gratulare della da tot cor, ad angrazier pizzi sustin, a ci vigiren bel di. Iva ir curt vasiela, ava caldica il bel moment con ella.
0: Allora Giuseppina è la nuova da casa, è Savognin?
1: No, no. Ella è giù coiva, a lavora giù la Argo, a nox a conoscere da Largo.
0: Ah, scia, da quella svia.
1: Carin. Della Surselva.
0: Della Surselva, Gelez, del nome. A conte forse eventualmente il cormis da Usurawa, e c'erano sbusci si giras, ne vi?
1: No, i faccia la canta in tenen cura, ma sono troppa fila, c'è i parenti.
0: Basta, quest'anno...
1: Amici a casa, plaila me, che la canzone, Gabriela Song, aspetti che la plaira della.
0: Se la conta il cormice da usurare sala lu tot tenor giter in prossimo santupada, ne ve?
1: Amincia casca, noi sono a santeir.
0: Karin, ossa puspei zot la cozza, bei per te, se ne gialla vush, a me rada vini se una puspei, ne ve?
1: Exact, sei faccia.
0: Ciao Karin, bienvenuto a me.
1: Adi, grazie.

musica per Linne Schadin. Per Tai. Per Mai. RTR. Per Wuss.

0: Las novitats de RTR.
1: La majoritat de scolars e scolars cuntange las finemires en scola in Svizzera. Tenor la edecada ti però anc potenzial. E la Confederazione registrescia main du mondas d'asil, finussa e serra sis centers federals. Quals temas da questura, glielas duas, e per vus al microfone ursinca dis. Buonasera. Scolaras e scolars in Svizzera contangen bain las finamiras, han però anc potenzial cun legere quintar. Quai resulta dal studi della conferenza da directures e directurs d'educazione EDK. Cun leger la lingua d'instruzione han 79% alas scolaras e dal scolars contangi las finamiras da scola. In matematica esista 76%. Il resultat taxescia la EDK scozitat moderat. Miglior vesi ora tra la ciapiencia cun tatlar, la an 87% ad empli las finemires. En tut mussian ils resultats del studi che il centun saiam bain sim via cun armonizar las scolas. Il studi sa basa sin tests cun radund 20.000 scolares e scolars da 1.150 scolas en Svizzera. La Confederazione serra 6 da 6 centers d'asil federals. Ils in primis 4 mais da question seien 20% mein domandas d'asil venidas inoltradas, ch'ils ons avant, uscia kins na dovria bec tot ils centers federals, quai comunicesce il Secretariat Statal per Migration. A partir dal Cercle d'Ur venien serats centers a Ginevra, Berna, Basilea, Turgovia ed en il Tessin. So entre las vacanzas da stat venia la situazione lura revalitada. La Confederazione ha 30 centers federals che porgen platz a radunt 7.000 persunas. La Conferenza de Directures e Directurs Cantonals dal Socialesser vuol reveder la pratica en il trattament de victimas. Suenta la catastrofe dall'incendio a Cromontana e del brigiament in bus a Kerzers, duain las recomendazions per la gita a victimas venir adattadas. Resguardant las victimas, na saian quellas becvenidas sustenidas tutina a Cromontana ed a Kerzers. Id etia grondas differenzas trantre ils centuns, pia coche la legia per la gita victimas vigna applicada concretamain, a dic la presidenta della conferenza de directurs dal Socialesser. Ed anc tra duas personalias dal sport. Il club de hockey da Tavau rinforza si offensiva. La tachadr Harrison Schreiber aia sottoscritt in contract da 2 anni, comunicescia il HCD. Schreiber a 24 anni da giugà la stagione passata per il ZSC Lions e per Kloten. Ed il trenader Mauro Lustrinelli abbandona il FC Thun pli baut che previs. A partir dalla prossima stagione midel en la Bundesliga ter Union Berlin. Davart las modalitats del transfer en els clubs a convenits a silenzi. Il contract de Lustrinelli tra il FC Thun aves durà anc 2 ulteriores stagiuns.
0: La meteo.
1: Ocesi surtout sulle liv. Il center mesdì passan in cins vels da nivels, la temperatura maximale è 32 gradi in lenge di nota, 23 gradi in surselva e 24 gradi in la regione d'Aquira. Da maun dati l'ura bler sulle liv in l'antir centun e di va pleunzeu vers stat con intorn 28 gradi a Aquira e 24 gradi a Scuol.
0: Vias e traffic.
1: Attenzione, sin l'autostrada a 13 direzione nord. Tranter Ziran e Tusaun Sit en Persunas sin via. E tranter Quira Nord e Zitzers en Objekts sin via.
2: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informations chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR. Kunstcoverides. Hits. E sempre verz. Musica non-stop.

Musica Berlin Escadille. Per te. Per mai.

0: Las novitats
1: RTR. Il Centun Grischun publicessus tutin las convenias d'enclegiencia cun impresaris en il cast al cartel de construcțiun avansetons. E la Confederaziun registrescia main dumondas d'asil finossa e serra sis centers federals. Quals temas da questura, ira strais, e per vus al microfone Ursin Cadisch. Buonasera. Il Grischun publicescia ossa tutin las convenias d'enclegiencia che il Centun aveva fatto il 2019 con las firmas inculpadas en il cartel da construcțiun. En quellas an 15 impresaris del Grischun del Nord e del Sud consentia d'impagament da 9 milions francs per evitar lungas proceduras e plans d'indemnizacions. Ils daners en stats destinats al Centun e 82 vishnankas donigiadas tras las convenias de prets illegales can paia prets menia auts. Sco quai il Centun comunicescia an las interpresas era consentida d'introducir programs de compliance e garantì da respectar il drech de cartel en l'avenir. Il Centun publicescia las convenias d'enclegiencia ussa sin basa d'ina domanda d'in giornalista d'SRF, sin basa della legge da trasparenza e suenter in examinazione della drechira superiora. La Confederazione serra sis da ses centers d'asil federals. Ils in prims quattro mais da quest'on saiem 20% main dumondas d'asil venidas inoltradas ch'ils ons avant uscia ch'ins na dovria bec tot ils centers, comunicescia il Secretariat Statal per Migration. A partir dal Cercle d'Ur venian serats centers a Ginevra, Berna, Basilea, Turgovia ed en el Tessin. Suenter las vacanzas da stat venia la situazione lura rivalitada. La Confederazione ha in tot 30 centers federals che porgen plaz a radunt 7.000 personas. Ils drets da parturidras duain venir protegits pli consequent, quai pretenda la Commissione d'Etica Nazionale che vesa grond basin d'agir en quel gra, sco per exempel ter intervenzions senza consentiment, squitch tras personas dal fac e dolurs nun necessarias. Passa in quart de las persunas can parturi rapporten dad experiencias negativas. Las persunas saiam vulnerablas en ina situaziun extraordinaria ed en dependenza dal personal medical, quai pretendia ina cira competenta cun respect. La Commissione propona che las federaziuns dal fac formulescen directivas eticas, era per ospitals. La società aviatica Air France ad il producente d'avions Airbus en sentenziats per vida ammiazzament per negligenza ad una multa da 225.000 euros, quai ha decis la drecira d'appellazione a Paris cun refusar il recurs. Tenor la sentenzia en sulet la Air France ed Airbus responsables per la crudada dell'avion ed uscia per las indemnizacions. Il 2009 era in gol dalla Air France da Rio de Janeiro a Paris, svanì dal radar durante un affront de Malaura. L'Airbus era cruda in l'Atlantic, 228 personas eran mortas. Airbus aia sudvalità las consequenzas se las sondas externas gelien ed Air France aia scola memia paux ses pilots sin quai.
0: La meteo.
1: Oz e si surtut bler sulegli. Il suenter mezzdì passen in cins vels da nivels, la temperatura maximala è 30-12 grazie in lenge di nota, 23 grazie in surselva e 24 grazie in la region da quira. Demaun dati vinavam bler sulegli in lentir centun ed i vaple un seu vers stat cun entorn 28 grazie a quira e 24 grazie a scuol.
0: Vias e traffic.
1: Attenzione in l'autostrada A13 direzione nord. Tranter Ziran e Tusaun pon persones essers in via. Tranter Quira nord e Zitzers poi dar obiects in via.
2: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatais sin rtr.ch.
2: Il suente mes di ta RTR. Con sempre verts. Hits. Escovrides.
3: I confess I love you.
2: Musica non-stop. Messen zemen de nos redaktur de musica, Danilo Bavier.

Nova Musica dal RTR.

Jausun pi da da da antiportas. Vustadlais RTR. Yeah.

0: My heart is open to what is yet to come, to whatever may be. By night, my heart is my sun. My heart is very steady and tells me how to choose. It beats a friendly rhythm when I'm drowned in the blues.
1: Las novitats de RTR.
2: Il 101 Grischun publicescia usa tutina las convegnas d'inclegentia con impresaris en il cas del cartel de construcțiun avancetons. E la Air France ed Airbus en sentenziats per mazzament per negligentia per l'avion che crudà il 2009 e 298 persunas eram mortas. Quals temas da quest'ora? Glielas quattr e per vos il microfono è Ursin Cadisch. Buonasera. Il Grischun publicescia usa tutina las convegnas d'inclegentia del 2019 con las firmas del cartel de construcțiun. En quellas avevan 15 impresaris del Grischun del Nord e del Sud consentia d'impagament de 9 milions francs per evitar lungas proceduras e plans d'indemnizacions. Ils daners en stats destinats al 101 ed 82 vischnancas donejadas tras las convegnas de prets illegales, campaia prets memia auts. Sco quai che il 101 comunicescia, an las interpreses era consentida di introducir programmes de compliance e garantita respectar il drecht de cartel en l'avenir. Il 101 publicescia las inclegentias sin basa d'ina domanda d'in giornalista d'SRF, sin basa de la legge da transparenza e su enter examinazione dalla drecira superiora ed il Tribunal Federal. La Confederazione serra sis da ses centers d'asil federals. Ils in primis quattr mais de quest'on saiam 20% main dumondas d'asil venidas inoltradas ch'ils ons avant, uscia ch'ins na dovria bec tut ils centers federals. Quai comunicesce il Secretariat Statal per Migration. A partir del Cercle Dur vignen serats centers a Ginevra, Berna, Basilea, Turgovia ed en el Tessin. So entre las vacanzas de stat vigne la situazione lura rivalitada. La Confederazione ha in tot 30 centers federals che porgen plaz a redun 7.000 persunas. La società aviatica Air France ed il producente avions Airbus en sentenziats per vida mazzament per negligentia ad una multa da mince mai 225.000 euros. Quei ha decis la drecira d'appellazione a Paris. Tenor la sentenzia en la Air France ed Airbus responsables per la crudada dell'avion ed uscia responsables per indemnizacions. Il 2009 era in gol dalla Air France da Rio de Janeiro a Paris, svanì dal radar durante un front da malaura. L'Airbus era crudà in l'Atlantic, 228 persunas eram mortas. Airbus aia sudvalità las consequences, se sondas externas gelien, ed Air France aia scolà memia pauc ses pilots in quai aginum. La biodiversità della Mar Mediterranea è periclitata, ossa pretenda il commissario dell'UE responsabile per la pesca, Costas Cadis, da pli collaborazione nel combattere la pesca illegale e per par bec regulata. Già ossa vale in radunt 85% dals effettivs da pesca examinats, sco decimats memie fitch, qualche metia era such quic l'ecosistem local dals stadis vigins. Già da Pionza avvertescien scienziats ed organizzazions per l'ambient che la biodiversità cessia, ussa giaia quae moang cun collaborar marcanta main pli intensiv, a dic Cadis alla conferenza dell'UE davart la politica maritima tranternizze protezion dallas mars.
1: La meteo.
2: Oggi è tutto sulle GIF. Il suo intermezzo passa in 5 Vels da Nivels, la temperatura maximale è 32 gradi in legge di nota, 23 gradi in Surselva e 24 gradi in regione da Quira. Da mandati, Blair Sulegli in l'antir 101 di Vaplan Seu Verstad con intorno 28 gradi a Quira e 24 gradi a Schuol.
3: Quai in stades les novitats.
1: Ulteriores informazioni c'è in rtr.ch.
3: Il suo intermes di tar RTR. Con sempre verz. Hits. E scuvrides. Musica non-stop.

0: Vus al puls de la musica.
1: Dal sempre vert. Suri hit. Finter la scovrida. Usciveria scolavita.

0: RTR, il magazzin della Saira.
1: E che entrano oltre questa sera i nostri temi, le convegne di cartelli, i pagamenti per evitare lunghe procedure e plonge di indemnizzazioni, e che tungsto ossa dar libera la lista non ci calzdeners en IES. Accademia on scolars e scolares svizzeres difficultats con lige de far kinds, in un fans gesungs en meiers an congual national, un fans romans in so bitch domandò. Epitaten im magazin, tranter oter, il paradoxum til cantung tranter prevenzion e de dependenza d'alcohol ed il sostenier l'organizzazion Vegn Grisung. E mincin e mincinia e sia fermezza, la scuola Valmüstair fa un musical.
2: Il mio teatro, deve essere un'altra persona.
3: Sono un portaico, faccio fetch.
4: C'è su lustig e c'è invece un franco musica. E c'è il kinder che vuole fare, c'è un tre microfoni o fare se gli strumenti sono.
1: Belli c'è con noi, la nostra presentazione, mis nom Toni Poltera. Il 2014 aveva la Commissione di concorrenza, la VECO, instradò inquisizioni contro di nuove imprese di costruzione della Nagedegna Bassa che hanno connesso con convegni da Pritz. Il 2019 allora aveva il Canton Grigion fatto convegni di intelligenza con le firme incolpate di cartel di costruzione. Che le convegni per indemnizzare i zidonegies erano invece pubbliche a fine oz. Osa vien las convenies publicedes, an kelles on kindes impresari

0: Siamo stagione Mirel in la Bundesliga per Union Berlin. Davart las modalitats del transfer en ils clubs a convenits a silenzi. La Berliner Zeitung vol savair chi se tractia d'una bassa summa con 7 cifras. Il contract de los Trinelli per il FC Thun aves durà anc 2 ulteriores stagions.
1: Medadas vien che lo spert erco.
2: RTL, il magazzin della Saira.
1: Il magazzin della Saira ja menge bot las medadas che las vien ossa.
2: La meteo.
0: Oggi è sur tutto sulle lief, il suentermezz di passano in 5 nivellez e la temperatura maximale è 32 gradi in legge di nota, 23 gradi in surselva e 24 gradi in la regione d'Aquira. Demandati bler sulle lief in l'antircentun e di vaplansi verso stat, con intorno 28 gradi a Aquira e 24 gradi a scuol.
1: E che lo vignen le smedate, se le 5 edendes, tanto avarte le novità, non si però ir approfondar.
2: RTL, il magazzino della Saira.
1: Gosce già in ziva dalla domanda scusoi esserci cantung sostegna denavart la prevenzione contro la dipendenza d'alcohol ed in madem moment dati daners per l'organizzazione vin grigiung. Subvenzions versus prevenzione allora gist scu proxim. E petard allora il musical della scuola Valmüsteir oz è premiera.
3: Quasi era interessante, c'è tanto per le premiere, che ci dice le liotte, tutti ne avevano nuova roba, c'è neanche una dera durante le prove.
1: Non c'è ci dà, per noi allora per dire c'è la versione della prova generale. Il Grigiung fa bler per la prevenzione della dipendenza d'alcohol, workshops in scuole con infanzie e giovanili, post d'accusazione per persone dipendenti e er campagne pubbliche. In quel momento, subvenzionerci il cantone della produzione d'alcohol con il vino grigiung. Dar ordinarsi contro la dipendenza d'alcohol e per la produzione d'alcohol, tung in un primo momento scu in paradox. Si erin, Lara Cacegni.
4: Tra il ministro d'economia e facce sociali, Marcus Kadoff, dà il cantone oda entre i miez ed in milion francs a don per la prevenzione della dipendenza d'alcohol.
5: Quando c'era già in scuola, quando muoce sei leo, che il consumo d'alcohol sa ve conseguenze, sa essere un scheivel, ein un scheivel, l'uvainza, il sector degli uffizi del social, la mincin che consumesse alcohol da gegi una certa taglia, quella taglia viene impuntita per la HVD di una parte, intorno dall'altra parte e per la prevenzione.
4: Tu quai incontri le dipendenze d'alcohol? Ma il medem moment subvenzionesce il canton Grigiun la produzione di vin nel Grigiun, pia la produzione d'alcohol. Delle contribuzioni cantonali che vanno minciante l'agricoltura, hai mai una pinche parte per la viticoltura. Il Jan Vergau ha in quai stau varga 2 milioni per l'agricoltura. Combia che va d'anton la fin finale della viticoltura, hai tenò il canton bopu saivel da gi. Tenò Marcus Kadoff se mordono le subvenzioni ed il sostegno per la prevenzione per vedere qua è buono. Ed è la giunta.
5: L'importante è che in questo senso che si consumisce alcohol, si consumisce vin che in mezzo di godimento per piacere a bocchins baipa eccessiv. A dire che naturalmente il scorso della sanità e del scorso sociale che vanno in con quai d'anton mob questo che fanno è eccessiv. Bu, si baipa minceton in migiel scomiet di godimento in una buona china, in una buona compagnia che credo che c'è altro che il eccesso d'alcohol.
4: Il vin, scommia da godiment, è più parte della nostra cultura. C'è influenza che quella cultura ha d'anton sul consumo d'alcohol e sin persone dipendenti, vesa Patrick Lippun della Consigliazione della Cruz Blaua Grigiuna, mince gi d'anon si è lavur. El capesci da co che il canton sostegni la viticoltura finanzialmente e chi vegni viu scommia da godiment. Quella cultura sappi d'anton è essere problematica, GL.
6: Ich merke es jetzt gerade, weil es halt in der Kultur so verankert ist. Und viele, die wirklich ein Problem haben, auch eine recht hohe Schwelle, die sie mitnehmen, also so eine Scham. Weil die Gesellschaft vermittelt vielen das Gefühl, hey, streng dich ein bisschen an und du kannst so trinken wie nie. Und sie sind sich gar nicht bewusst, dass da andere Suchtmechanismen im Gang sind. Und durch das ist es für viele auch schwierig, sich zuerst einmal wie Auto Hilfe zu holen.
4: Con profondo che la cultura del vin va veramente nella nostra società, sentiamo per esempio vide la lista di proposte che Patrick Lippuner ha in suo bureau. Quai è una lista con idee che si avesse già, se si lesbo bebe alcohol e lesbo tematizzare gran.
6: Das ist eigentlich ungemein. Wenn man nicht trinken will, muss man sich immer wehren. Jedem Apro, jeder Hochzeit, jedem Fest. Und wenn man so einen Apro-Stand vor sich hat, dann muss man immer zuhinterst greifen, um es nicht alkoholische zu kriegen. Weil vorne sind immer die alkoholischen Getränke. Das zeigt schon auf, wie wichtig das auch ist. Oder auch Klienten, die kommen, für dich ist das auch wichtig, die fragen, was kann ich denn sagen, wenn ich nicht trinken will? Und dann kann ich so A4-Seiten abgeben mit Sprüchen sozusagen, weil das einfach für sie so schwierig ist, weil man gehört wie nicht dazu.
4: Schkodonna sappien ins per exempel gi, kin seigi en speranza. Ni, kin sprendi de nief medicaments, ka vertesci en bu alkohol. Le subvenzions del Canton Grischun per la viticultura einen compragliazion col sostegno finanzial per la prevenzion pie pitos bassas. Tutina sa l'alcohol e la dependenza ve consequences greves.
1: Sci ricordanzas canten, che titel den musical ci la scuola Valmüstair presenta Gels Days. Della Scoligna fin la Scolota radont 90 umfanzen engagiers an X in a forma e maniera. Scu cantadora, scu musicant, actor ne responsabel per las culisses. Tots ci veven lor fermezzas ins podecr. Georg Luzzi.
7: Un grand progetto della scuola in Valmüstair è in preparazione. Tutta la scuola da Pichen fin grand realizza un musical. Chant, musica, combinata con teatro. L'iniziante è stata Cornelia Wutli, magistra da musica e della 5-6 classe in Valmüstair.
3: La sfida delle forze è di inventare il teatro, ma con qualche nuova in tutto pro, ossia pedagogica del teatro, è quasi... Also, das ist schon eine sfida, ma è così bene, no? Perché noi abbiamo le prime canzoni, e da volte la scuola di inventare intorno alle canzoni. È importante tenere là per noi che le scuole possano dire cosa la storia va. Non è solo la storia delle pedagoghe o dei non magisti, ma è proprio la storia delle suffanze.
7: La storia era quinta in un asilo di tempazzi, in cui ci viene quintata più botte, le canzoni e c'è una che è la più bella. E solo da qua venire di spità. Cianti e musica erano varie svelte planizzate per questo musical e per la parte teatro hanno ingaggiato profis. L'attura professionale Anina Svetlacek, insieme con Sesom, es hanno sortito la regia.
8: Noi naturalmente hanno sortito lavorare con il gruppo di teatro, questo era motivazione. E sono state tutte fin già al primo, che curci ne dire neanche a modo il top fat, le scene hanno fatto avanti a tutti, fin già pleina mangi, da mai con una sgiurezza e in elan hanno io va questa roba, ci dire si mangi, è geniale del zufanz, no, e sono contenta.
9: Da primo da vento. Ma questo radio non funziona!
10: Tu non hai ben un buon da fare!
9: Ci fa una canzone sur de ballons!
7: Minciuna e minciuna si rola. Clerci non è ad una simpola a tenere in frain l'euforia, ma il suo fans ha un gran gust.
11: Mi piace che per mince canzone fa un giovane o fa un giovane. Questo musical mi piace molto bene e sono contento con questo faccio.
12: C'è so lustig e c'è invece un fan con musica e c'è un kinder che può fare, c'è un microfono o è fare se gli strumenti sono.
13: Il giorno teatro, deve essere un'altra persona, da giorno di un come mi piace.
7: Per la regisura Anina Svetlacek è ora avanti tutta la coordinazione la grande sfida. La motivazione è avanti man ed è la ingaggia attiva manch.
8: Questo intensivisce, però questo fa parte di tutto. Questo sai, che questo minciao è io per in sicci. E penso che l'erse è lustico che vorrei per me sicco per dire ma questa qui è is. Però è fatto questo era posto in pace, sono da dote, sono severa, i ricrit. E credo alla fine funziona di una ruscia.
7: Va in bot e usci in avanti. Le preparative sono in buona via e tutto il resto si dà da sai. Usci Anina Svetlacek in avanti.
8: Si può di una mo fare altro, ma... Questo è il monastero della premiera, si finì i giovani loro, perché ci vengono le robe. Questo era interessante, mi c'è tanto la premiera, che ci dice gli altri, tutti ne avevano nuove robe, ci neanche una dera durante le prove. E questa è una bellezza enorme, che ci vengono quelle robe.
7: E come se beppe due essere otter. Finalmente, a sese nude per una e l'asilo da tempazzo, La più bella canzone è naturalmente

Musical și recordanțes cantan questa sera a partire de las 7 e de domanga sera dati a sira de las 7 la possibilità di recordar per musical della scuola Valmüstair che è la scuola a Sonja Maria. Che sto di magazzin di 17 da Mac Prescabundi la producente responsabile Ursin Kadish o vordo de las novità dai microfon a sua compagnia Toni Poltera.

0: Giganto con Casa Dus, vamo a vedere se ci capite della Casa In, e la Cinci a mesa, sono Cinci de match.
1: RTL Al Puls del Sport.
0: Poi del sport, per esempio del sport, ma anche del hockey, la grande domanda, non so, con il campionato mondiale di hockey, continuare con sia serie impressionante, tre partite, tre vittorie, otto specie la Norvegia, che la partita è un'altra scatra mesa, ed in questo decreto, va d'accordo, il norvegese tiene un pitch, il canadese, anzi, il magnum perfino con 3-2 contro i grandi favoriti del Canada. Norvegia contro Canada, in momento c'è la mezz'ora della partita, 3-2 per la Norvegia.

0: tonight.
1: Avant ina minuta manavan its norvegesang kun treisen dusen kun tra Canada osam grazie de den power play den goal e il pari 3-3 che la partita da mais fitch streccia ed er interessanta che ci porto la partita Norvegia contro Canada favorizzone tra manchko Canada alla gruppa della Svizzera, alla gruppa A, lo gioia gioia in moment la Lettonia contro la Finlandia, edizione finlandese, infienosa erm per giovedì, anche alla per un prima partita la Finlandia, magna co, clear, si va 30 minuti con 4 a degni contro la Lettonia.

Je campionati mondial da hockey in Svizzera a Turic e Fribourg e din spodecri è una partita intensiva, in primis dus terzi, una partita intensiva tra il Canada e la Norvegia. In V e no, dat Blairs Castells er tu tenia che la partita era equilibrata e che pare da essere boom per i canadesi perché ci i norvegesi, gli underdogs, ma en con 3-3 siamo dem stand che ci portoce i goals e donne degne puspe er chances. Canada incontra Norvegia de maes 3-3. En la gruppa Svizzera no, c'è la Finlanda gioia incontra la Lettonia. In moment parli i finlandesi da vecchia insomma nies difficoltà er l'osio du sterz che ci portoce la clera ciosa la Finlanda ci magna con Qatar a degni che fis per de Rocea per la Finlanda ir la carta victoria an seria an finosa Qatar partides Qatar victorias ma demas blides scocci la Svizzera o ir schon sei conto.

0: Kiss.
1: Ja, in Square, da tingal in der Prinz, die sind hier, kun Kiss.
2: RTL Sport.
1: Sport kun Tennis e Balapem. Tennis, orvista Svizzera. Stan Wawrinka e il turnier da Cia, ATP 250 a Ginevra. A fin con sis programma si vio già al finale in Romonda con Antignons in sia tournée da dia o per sia daniera contro gli americani Alex Mikkelsen in due sets 6-7 e 6-7. Sul prossimo si programma allora il French Open a Paris. Stan Wawrinka terminisce la sia lunga carriera dalla fine di questa stagione. Il French Open oltre in una wild card. Ed anche Balapè, scu am purmes, Balapè, ordvista in Svizzera, e Balapè con che ci portoci il FC Thun, se ci sono c'è in nuovo trenader, che ci neva sono decci da imperdex, il trenader Mauro Lustrinelli, Bandunga, il club e vo Antera Tudescia, a partire dalla prossima stagione, medela la Bundesliga tra Union Berlin, davanti alle modalità, da transfer e i club se convenia in silenzi, la Berliner Zeitung scrive a Mingicas, ci si tratta di una somma da 7 cifras, una somma bassa da 7 cifras. Il contratto da Lustrinelli di FC Thun was anche duro anche dus ulteriore stagions ed anche in Cits il campionato mondiale da hockey in dus terz en giuies la Finlanda magna an gruppa svizzera incontra la Lettonia con 4-1 nella cella gruppa e in una partita fitch stretch tra il Canada e la Norvegia dus era il risultato 3-3 pari.

0: Gildi, der RTL.
1: Pots con Erwin Kedof, benvegni. Il Grischun pubblica su tutt'inter le convegnes d'inclegienze con le imprese di Baghiac avevano contraffatto la legge da cartel. Quei capite in base dalla legge di trasparenza sono che un giornalista deve essere fatto un mandato informazioni. La convegna aveva nel canton ad 82 vicinanze donegiate fatte il zons 2 milioni di vavagni e va per una somma di 9 milioni di francs. Scolares e scolares del Grischun sono il migliore dell'intera Svizzera in legge a quinta, che risulta in studi dell'Università di Berna. In legge e lungaggio di istruzione contongono 87% delle scolares e del scolares Grischun le finamere. La media svizzera è il 89%. In quinta è esistito una circa 88% delle scolare e delle scolare grigiunze contongono le finamere, da fratton che la media svizzera è mai 76%. Scolare e scolare romans è in bus a partecipare al studio. Eils de Tuiec han calculau a decidiu d'augmentar la taxa de hosps e de turism per l'Auteron. La radunanza comunale ha approbau in revisione della legge. Schintranader da Balapai Schwitzer diventa campione la Cinatiara capiti meins wart che clubs della Bundesliga Tudesche de mussen interesse. Quei eius e capitau a Mauro Lustrinelli, il trenader del club da Balapai da Thun. Con l'anciata della prossima stagione, mede Lustrinelli da Thun e la capitale Tudesche ter Union Berlin, malgrat che il contract con Thun vese un valiu d'usons. Tonda mia wart, io già vise l'in abbiala sera.
2: Sei la sonja con RTR e che la mezz'ora avanti in l'ora di arch musicale alla seisa mesa è politica anche trumf. I presentanti mi chiamai le candidate e i candidati per la reggenza Otz Martin Bühler, ci dei.
3: Ma è adesso angefangen. Ich habe das Vertrauen überkommen der Bündner Bevölkerung und wette jetzt schon eine Phase so schaffen, dass ein paar Sachen fertig werden, die man angepackt hat.
2: Da pleda del e ci c'è il risponde se dici domande allora e anche Cotternox che la mesura mis nom Toni Poltera. YMCA with Village People.

0: Proszęca Rosmar, Trace Bustabs, APT, Mrozę Bruno Mars, Dżesantia, Dżespesola 6A. Ilc, kitarder za cekladok, nevin fać ciukint kun la politika grzunga. Grzunga lidzież peri kunce grondi la nova regenza, Martin Bühler, della partei del Liberal Democrata, e sia di 2023 consigliere governativ. El è chef di Departamento de Finanza, se vishnanka, se d'actualmente il presidente della regenza. El candidata per un'ulteriore legislatura, sia seconda. Gianna Maria Cantieni, de Vart Martin Bühler, sis Departement, las Schweides Pesadas e quelles Futuras.
1: Martin Bühler a 49 anni, i politolog, bab de tris umfants, a viva a Fideris. Schel venies religias co conseller governativ, salvas el bugenses Departement, quel de finanzas a Vishnankas. In de se

Ja, danke in Cizze Campionati Mundial da Hockey in Svizzera che als Days la partita Canada contro la Norvegia che la partita andrò ad ad pensar als canadese. In Manavra anche van Kurt con 4 a 3 osan termo da pacas minuta son its norvegese savia medar la partita in Kelsen e manien nosa con 5 a 4. Il canadese mai da Vosaint, da Juir anc 9 minuti, la Norvegia magna anc contro Canada con 5 a 4. E dan la gruppa A, la gruppa noi la Svizzera gioia che stasera anc contro la Gronda Bretagna, lo è la ciosa tanto la Finlanda e la Lettonia clera, il finlandese magna ancora davanti la Finlanda che la partita con 7 a 1, che stasera la salvo 8 avanti la partita Svizzera anc contro la Gronda Bretagna. Intanto il canadese Pondresen scuccerebbe da far il cingiava il gol e riuscì a egalizzare contro la Norvegia. De Ida mi vart a dia attualità nella serie sonce con RTR che fissi sto. Alla 6:30 in 5 minuti sentite Scott Knox il arch musical. E che gli vodeg cittadini in fianlo trantrotter musica da Ganes Coeni, las Donas, las Dolomites.

0: ארתר לארץ' מוזיקל
1: Ja sam stao za vončun konton, skako mi je muzika, ško djuvo notr dirigent, kaj ne remisence, no ne li dajvla, a do sa jo gude, pušpa je kumra na voz, questum cantons combique est au von zu cantons ad os sich ei grandios
2: it is specific a flat
3: fich fich belles und stutte quant lock gides et che vast et li stesso scho strett dort
2: bein organisada pocha ci dere pa freit
4: Die Leute sind sehr offen, sehr freundlich und man trifft einen Haufen Leute.
2: Es ist viel Grund, ich habe ein paar Stunden gekannt, ich habe hier.
5: Viel Bundesbestation.
6: Ich habe hier tot Beine in Quart, Temp, Ape. Ich muss sagen, ich habe Player, Musikant, ich habe sehr dünne Bälle.
7: Ich habe schon die Thesen, die ich mir einwählen
8: Phänomenal. Faszinant, grand und eine Belletze.
1: Tot il Programm, tot konstant.
9: Quai ist bien 2026. Lö, ci des de spö 4 diz al Center de Musica Instrumentale della Svizzera. Mes nomes Braide Anet, i l'arch musical de Doz impromette tuns, impressions ed emozions della Festa Federale de Musica 2026. A Biena er in a pruna romances e romances. Tante Rotter er pro als Kadetz della Scuola Centunale Cuera. Il venerdì sera han es suonat davant la giuria, quai ant la categoria de musica de trattenimento del Schellin Bass. Dirigent della formazione es Gian Stecher. Davor lur produzion, mal Tante Rotter declara che ci sia lur motto.
10: Non fai einfach musica con questo no vain. Eri non sono schiblers, aber er provel da far tutto il stock su schia cittuna einigermaßen bein. E qua hanno fatto, sie haben so nah, sie haben so nah, dünne. E crei, c'è in Savada, c'è ils an Plagiair sul Tribuna.
9: E tu hai una funzione dubbla qui per als Kadetz, dirigere e suonare, es qua stata dünne sche, o semplicemente osse per qua ci vuoi che tu sche pax, o es qua per questa formazione con tai o scenes?
10: E na soprattutto, wenn's 3-4 ans, e la dirne mo 4. E loro hanno fatto una sonar con e ora sono in 5 blers. E fu schon l'idea che una volta c'è sta star davanti e non sta sonar più. Aber tu non fai neba. Qua ci risposavo.
9: Dirigere hanno visto sonare or della partitura, che funziona?
10: Oh, è una chance di marcare le linee, se non c'è sta sonar diretta dove siamo. E non c'è pensare a altri strumenti, da S in B, da S in C. Quello non è successo, ma non ha fatto qua una mince prova, allora vince eins.
9: Ma dai, c'è anche un'occella sicurina durante il sonar?
10: È tardi, allora, c'è le registrazioni.
9: E le registrazioni? Quelle sono nostre avantman. E c'è un'opo da ingiustare l'arci delle sicurze di Gian Stecher durante il talk di lezze della loro categoria. La prima parte della Jazz Cocktail Suite di Marc Jobourquin.

0: Quello di Roshin, Leftok, quello da Schönemeint, per Robines, Cinzschotranar.
1: Usche, Jan Stecher, der wo war so ein Alltag der Letzte in der Kategorie der Musik der Trettenimeint. Die Schorüne neibe Kunel, die per se er kun üne de les Musikantes de la Formation de la Schule Cantonale. Anna Rodigari de la Valmüsteir, ele suna S-Horn. I bien es per ele una premiera.
2: Federale es la prima chanson qua, ma più piccole feste sono già state.
1: E c'è la tua prima impressione di questa festa qui a Biena?
2: È molto grande, è un po' tutto quando gli altri ci sono qua, ma è bello, è una buona atmosfera e fa piacere di essere qua.
1: Io se vuoi giusto suonare, e se non è un andretto, è in Saides. In musica, in piccola, potresti dire, ma in ensemble di musica strumentale. Qual è la tua impressione? Qual è la vostra suonare davanti alla giuria?
2: Io ho l'impressione che ci sia molto bene. Erano non erano bei pacchi.
1: E crei il giuror, se si vedeva in voce, erano ci splettevano tutto il potere, forse erano in pastuzzi, che usci pacchi per fare una bella o buona musica. Che fa allora con un musicante che si vede che la giuria ha piacere?
2: Che fa naturalmente un gran piacere di vedere che la giuria ha piacere in posto con cui ci sono venuti a preparare, che è lungo e intensivo, e stocks ci sono venuti a e per questo è un molto bel risultato da Dalder, della giuria che è buona.
1: E il dirigente Jan Stecher, causa che vuoi essere tu sepaxe, mette avanti a una funzione dubbia, ele è dirigente, musicante. Cos'è questo di non avere in cun davanti, ci dirige di per sé in cun ci sono e dammi c'è tanto mo in sé in col man?
2: Ma per noi era questo giuro era un po' una sfida, non avere proprio un dirigente fisso, ci dirige ad una. Ma è il fatto che fece bene e è un grande sostegno per noi durante il sonar e aiuta noi con il sonar con noi.
1: E che fa ora del suo dirigente forse durante le prove?
2: Le prove sono una delle lustiche, non è una algeria, ma è già da tenere con e fare e non dare l'occhio e è il prova già da trarre noi in avanti e da farci. Noi siamo una buona musica, ci fa una buona musica, ma mi fa un piacere di dire le prove.
1: E lui ci pretende una pruna?
2: Mi c'è tanto, perché va a sapere altri c'è allora piuttosto. Sennà, è tutto in flotta.
1: Ma la produzione è fine, non si aspetta il risultato, il resumo della giuria. Che aspetta il modo questa festa qui a Biena?
2: Noi saremo qua e domani saremo verso casa. Ma abbiamo allegro sull'atmosfera domani di vedere un per altro layout e un per altre musiche e dettagli c'è ciò che si fa.
1: E dove siamo un po' festa?
2: Dipende se non abbiamo mangiato un po' cina allora dove siamo, c'è ciò che non fanno.

0: Els cadets de la scuola centunale de Cuera con Omens of Love. Un dels tocs de cerna de lur produzione ant la zona de silenzi ant la sala del Congress House.
1: L'arch musical. Il lieu per discorso da musica.
0: Oz el puls de la Festa Federale de Musica a Vienna. E per organizzare una simile occorrenza, vola naturalmente era una pruna persona de volas colisses. Una de quelles, Heinrich Schgier. El es oriunt de Dandiast e vive però fin già lönch in vicinanza de Vienna. In connex con questa festa, es el el responsabel pel sponsoring. Sco co membro del comitè d'organizzazione, naturalmente fici engagato durante els 4 dies de festa. L'istess però al cetai moment de calma per brattar plet con mes collega Hugo Scher. E tanta rotter, aller quinta, co c'è il zi insomma nue sa carica.
2: Venius dir che posto du, in quel caso che io faccio 1992 in grande lotteria a Pietrelen per un giro di musica regionale con 3 autos. Ad appilo i quei venivo discurio che un tic in causa idiota da fare in lotteria. A combien success faccio quei, allora quei dau reclame della Svizzera. Io ho editato per esempio 2012 di Braille, 2007 di scuola, 2009 ist au Büro, 2014 ist au Arvanga cantonale, con quelle che ho fatto, con quelle esperienze, non mi dico che da mondo mai per quella causa.
3: Tu schiere klar, che Heinrich è parte di quel comitè, usa essere di sponsor, di registrare, cosa c'è paura?
2: KMU, ja, 6 Millionen sind in Bia, 10 Millionen Franken, das wurde mir da, weil ich Patricia Quaché, che è un mondo della regenza, di tutti i cantoni, quindi in più niveau. Io sono il mio cantone, quello che stavo sempre, perché in prima la risposta è chiara, non sono combinati in una relazione, non sono molto abile. Allora, stavo da Patricia, sono un argomento che ho qua. Sono con questi argomenti, non stai chiaro, e se lui è buccione, ma poi ho immenso preoccupato da scrivere in e-mail a me, e ho detto la risposta per e-mail. Quel già visto che accetta mai per un discorso, e poi stavo greve. Tutti in avevano un supertracciato in te cauto. Sì, supertracciato che un musicante regenerasse circa 3-4 francs kost, se det quei 7-8 milioni di tonne tocca diest. E noi sono stati riduzi per quelli interlacca na freche meint au juque in anemia zu wohnen. E noi sono stati in una situazione con inse Notfall per bien remonsch, oder? Non sono stati silienle, a scibi a tempo, weil io ebbo giù per quei. Allora, wenn uns halt lo studi in pin riduzi il budget in quel 2,7 milioni, da dosse spero che qui venio bei in tocchi da vos. Biadanes nus quel che nus da nobel mo per sicurezza, sai di terror ni cybersicherheit di quei schon zuri miets milioni.
3: Wie la ja che min Markau e de lasures, ni de l'industrie de dures, con vesser new sustain de l'industrie de dures.
2: Quella de mondi schon buschliet, oder? Questo è un fake grief. Lei è un speciale sigillo, ma è un bello play.
3: Bello.
2: Oh, questa è una delle prime radunanze dell'OK, del comitato d'organizzazione, dove ho detto che io sono anche per la linea di Monza. Questa è per me chiara, perché non sto in essere da breite, da venire con la Monza in TP attivo, che tocca da che ho, e sappi che io ero là, in quel OK. Adesso io, e quello venivo in TP Busci Mali, ho capito che sia sogno di play, ma tocca a noi, perché ho un buon risultato della lingua di Monza, a mia donna, la Brita, tu, Schier, tu, allo fatto quelle traslazioni. Adesso, perché ho un buon echo delle traslazioni di Monza, tocca a noi.
3: La fiesta va a domenica sera, c'è la vursa al comitato d'organizzazione di Fasventeron?
2: Ja, la fiesta war doch domenica sera, con la fiesta finita, la rangazione e la sera mit la siaccia aus Bayerbuck. Wenn uns die Dier prenden, dann werden tot quel Ständer, tot quelle Socces, also Notenständer, Socces, Maises, tot quelle Granen werden, in diesem Moment auch ein Mercado de Bier, tot quelle Lokals, quelle schon konnte Lokals tot zusammen, quelle dat in der Decke, lavore und nun essen wir probabel tot eine Nacht, tot quelle in diesem Moment, der Lura, gseh quelle Schola sappien jen, gseh sie das, nicht check jai, ich masse lavore den tun.
0: Per gli organizzatori, però, naturalmente, le musiche sono da lì a lavorare anche per dare una festa. Tanto tutti i dirigenti di Ligiens e Roman Caprez. Con la brassband Rich Rotkreuz della categoria Excellente, a lui, tanto rotter, diretta il talk Short Stories di Oliver Vespi. Il talk di lezione della categoria Excellente di Brass. Per sornire un'impressione della loro produzione, das ist der primer Extrakt des Talks.

0: Da la produzione del concerto de redond 40 minuti della Brass Band Rich Rotkreuz, che ha suonato 9 buon'ora con la prima musica della categoria eccellente nella sala del Congress House, a Roman Caprez tradì che ci sia stato per lui di poter lanciare le produzioni di una delle totalmente 30 zone di silenzio dell'EMF 26.
1: Se se fa bo differenze sin so nach kompremnis ko da vas so let gerus tnu sind ek special aus uns wenn stola warla squatter es ni del schune wenn der rokruz ja lu hat tot fitch fitch baul jo manage kun so drauf aus sind ek pidis je nina novon
0: Nu im moment per sdrollar ma da vo listes da tot i suna usche skoci toka
1: Tot preus nu fitch content so je den trenne ga in pinin cap wenn du vrau per tax da kun so ein paar spesse zum fly den ton il rest hai stau fitch bien ja sia
0: Avant ko cominciar con le produzioni de concert A mincia musica pede de far una uscedita prova d'acustica, con suonar per esempio un quart coral. Per Roman Caprez, non è proprio altro ci fece de bisogno.
1: Io vado mai a fare qua, da picchio di regio la concorrenza scrive, io sono di meine che qua gide, in sa bumidale acustica, l'acustica è scolai, in sa mida nuot vide qua, in sa una minuta in coral, ne c'è a dina, io sono bufendo qua, io Mon budget in tribuna at Lugrat Vollgas de Pilanchata.
0: Dar tot de prima de vent, de cella vart però ertor moneada del temp, tanter un toc e cel per dar trase moneada instrucciuns als musicantes e als musicants.
1: Weil simpel meine Ahnung ist, dass mir da tunnel Fokus, da sta konzentriert, da sta lox, ja, tot und zusammen eine Fetchleung, das neun Dustags, da bin ich meine Minute, das quai, muss essen, in tot fast schon konnte Minute sind Tribune, quai in enorme Leung Thames, quai in einem Zdat in Konzert, kann sehr lau, hat Dustags da Klasse Superior in Center Lauter in der in der Grande Chaos, kann es Fabus simpel meine Schier sperrt, muss essen die Seik und Jumantrin, also das war sonst Luzern, kann so eine Intok, alle klasse superiore schon du stocks beim drum dus dies quadrove in enorme konzentration da dominiaco et con la fin to che devo stun da tenier aul antira tension hat sie war simplement alla pause con sono in grech sei einiger focus steilox godia im beim sta aktiv so na aktiver das termai
0: Tenere la nerva fin l'ultim, il l'urese per Roman Caprez era importante da se concentrare in postutz in qua ci si fa svezza, senza avere dretti a sinistra.
1: Vide cellas patraci a personalmente bo, sai bo influenzace che cellas fanno, io se concentresse si ma mezzo, in mia brass band, bro de fai possible, in meglio possible, c'è che cellas fanno, senza bo influenzare, sa bo influenzare, c'è che la giuria traccia da qua, at qua è per me bo, è sci il focus in quel momento.
0: I differenze tanto tra toc de lezzi e toc de gara ne vengono per lui erano proprio fatte.
1: Sai, ogni anno di io creo mi giusto a madame di avaletta. Io ho due totali differenze toc sostenuti in nif toc con quei short stories at Cambridge Variations. Ah, io ho sbagliato il bordo sonst una volta. Faccio in vel toc, tanto non dino faccio grefs. Ja, ist auch total alter der Trana quasi so stocks. In faccio pauk temps, cioè wenn sie schon tig de plit temps. Ja, ich habe zwei Freunde im Mund, dann wollen wir uns kreieren und ihre Band haben wir schon noch viel Budget.

0: Els tuns che non mangiu se dudi in a part or del toc Cambridge Variations, il toc de gara della brass band Richard Kreutz, sotto la direzione de Roman Caprez. La festa federale a Birna, schon in paine veni mai special per il.
1: Ja, io sono stato special ma nervoso, als sabo io sono schon boschi, weil boschi mi sehr schon nervoso da, da c'ero schon in tec, war in tec de pretension geschlag. Vor selber qualquer per mai la prima gara in classe superiore. Sco dirigent, ne, in sa fase schon integ de pli, squetsch, ne, fase in i laute kemir integ pli fersi lo detta mi.
0: Uno cella ci jutze le Suralias im Möt fitch exakt, i lura prunes de musicantes e musicants ci san precis per ce ci vaglia la paina d'esser par di una musica instrumentale. Li stess in ce categoria ci suna.
2: Prvete, precis da cui dici, ci se può far plagiare la laute intorno la via, e non marciai in scienza e fai qualche con piacere e quel padre giovi degli altri fa un applauso o spraia nel cioè preciso c'è
3: in fa musica con altri insieme a quei che c'è febbi c'è c'è quella comunità di musicanti e musicanti
4: suonare black different e per me è un po' una ragione di dire o di casa e di scuola con gli
5: Musik verbindet, Musik ist einfach etwas Schönes, Musik ist für das Herz, Musik hat Emotion, Musik braucht Ausdauer, Musik bietet einfach alles und Musik kann man sein ganzes Leben lang machen und das ist einfach etwas Schönes.
6: In verschiedenen Kompanien, e der Fahrer in Zembelalt und der Rivar in Zembelalt.
7: Buona compagnia, buona luna e tu c'è una roba c'è un gugende, questa è la musica e questo bada proprio c'è tu c'è un caffè, un gugende, allora... Also er proprio gusto.
8: Il più importante per me è che noi siamo un team. Che tutti stanno insieme per un, che noi su un bein insieme, che alla fine del dì può una madonna restare insieme, ira in osteria, beve una birra, cerco ci tocca.
9: RTR L'Arch Musical.
0: Per verse quantas produzioni in numerose sale di concert è naturalmente il numero già qua a Biena. Passa 400 musiche sono partecipate alla concorrenza di parada. La Musikgesellschaft Union Chur da fatta con fare evoluzioni. Giusto da volur uscedite performance n'hai potuto discorrere con Talin Janet, il vice-dirigente e trombettist dell'armonia di terza classe.
4: Desi bain, come si fa a bus, ma Kaccio des lui bene per concentrare hai
0: i curcio la lotta comincia a clamar pareva ci plage qua ci vo fece ce fa qua allora con il musicante le sa mezzo suonare in marciar aiuta qua motivesce qua
4: hai del contento ci a plage ne che contento va in somma per fare o devo che un pa più de plufce e de punch per in sfare ci a plage le lot
0: i tu es er Vice-dirigente dell'Union Chore qui è però sco trombettist, sai sco vice-dirigente mo de più qui, o venne spettacolo de più, o eri semplicemente qua sco musicante?
4: Per la festa federale hai preparato tutto normale sco minciotte, hai ben comprovato il registro che non mi vuole da e scenato era tutto normale, hai.
0: E marciare evoluzioni, la prima è che tu insomma marciare evoluzioni?
4: Ci credo che il primo ja, hai. Ma fa piacere. Per essere non fai nemmeno qua in avanti in peronz.
0: C'è solo qua ci fa ora, perché c'è piacere da fare qua con quella gente con marciare tradizionale?
4: Questa è Dio, c'è piacere io. Questa è la ragione principale. Poi suonare un po', con evoluzione, poi suonare un po' roba più nuova, sono essere in una marcia. Questa è la ragione principale.
0: Il marciare è fine, contento con la prestazione, se però non è finito, però versaire o questa sera suonavano le produzioni del concerto, da c'è davanti la giuria, c'è là il bot o il focus?
4: Il focus è restare concentrato, suonare bene, e l'ora naturalmente un po' più pacco l'ora da roga, scoprire più il marciare.
0: E se è otter che semplicemente suonare per un concerto, c'è la differenza?
4: Caccio di ficcio, caso ci sa, c'è la giuria, vedi la partitura, vedi che ci svesta suonare, per fare in maniera più difficile a scuola, c'è più otto.
0: E voi suonare, c'è anche qua ci danno la partitura?
4: Sì, claro.

0: Îți tunți ce nu vă înjuște dudi? În cort extract de la producțiune de mărciar de la Muzikgesellschaft Union Chur. Part de l'EMF Vanciseză Biennă er l'Union Muzicală Engedină. I a mezz quella er la familia Horber de Tschlin. Angelo e Milena Horber, andati in avant lur passion per la musica instrumentale, era lur dus ufans Gianmarco e Sidonia. I cocides nu de quella, cindune ad adere tot la famiglia part del proget per Biennă, ma quinta Gianmarco, el percussionist de la famiglia.
1: Ne grazie, quadri piacere un po' il gruppo in zwang, ci non avevano lur fatto io tutta la musica de Tschlin, ma tu vas, lur avevano dit, ma lur anni no, lur tutti gli anni hanno tutti quattro loro annunziati qui per il Rebiano.
0: Vuol dirci che hanno deciso i juniors o i genitori, Angelo?
2: Ma sì, botto il primo juniors, perché c'è quella della Silvia Plana, la della new partiore, questo flyer con il code per annunziare. E i juniors hanno cominciato ad annunziare, quindi hanno detto, no, non è ma hai, non è una altra no, sì, sì, va bene, non è una tozza.
0: Io sono qua, tutti quattro, genitori e fans. Milena, come mamma, voi qua, in quattro, tutta la famiglia. Come è di essere qui con la famiglia?
3: Ma è difficile, interessante, e diverse emozioni ci vengono qua. Prima l'emozione musicale, come vai a arrivare a Mincin di Mozart, poi ci arriva, come mamma è in bühne, oh, hai, se donna è arrivata su un arquist, oh, Gianmarco è arrivata su un arquist, c'è bühne un pacco, le sorelle sono dappertutto. E allora salta, eravamo la parte organizzatorica, ci dà piuttosto un po' di stipendio, allora ora avanti con la festa. An tutte le socche, an tutte le camicie, an tutte le giorge. Questo è più qua ci dà allora mai le emozioni, lo stress in cui avanti con la festa. Ma se no, quando noi siamo qua, è molto bello di fare la festa insieme, di far vivere, di fare le emozioni insieme e di giocare qua. Questo è un flot.
0: E questo è l'uscita alla tua mamma guardare se vuoi tutto qua o vuoi ti invitarci nel giardino, Gianmarco?
1: Sì, mamma ha guardato, also non va nulla l'istrumento che bisognava. L'unico che mamma mi dà è la bandiera, anche il treno dell'anquartio turistico. E là la loro mi dà la bandiera anche il treno, loro si sono fatte un sprint in avvo anche il treno con la bandiera.
0: E forse il tempo ora avanti, talks di esercitare, è qua capitare a casa o tutto bene durante le prove? O è dammi che tanto vuol dire tutti quattro vedere l'esercitare talks per venire bene?
2: Ma tutti quattro non devono vedere l'esercitare perché c'è la percussione non viene a casa. Gianmarco cloccava forse sin mai durante gli antar, qua è forse son. Milene e son, vanno fatti un po' insieme prova. No, non vanno a esercitare le prove, vanno bene intensivi, qua è buon, tip top.
0: Sidonia venne loro in città a casa e discutare, già non avevo mai una prova comunale con tutta l'Unione Musicale in giardino, devo tornare tutti a casa e discutere loro e devo da qua ci destate.
4: Sì, e fin già in l'auto venne analizzare la prova e discutere un po' ci faccio cosa ci desideri bene e ci non desideri bene.
0: E là puoi discutere tutto, ci è loro quello o quello ci dice cosa ci desideri e ci non desideri.
4: Ma pütesch bab, ma schon ich noch tots quate.
0: Postet qui a Biennă, weil wir just eine neue Produktion de Konzert, Tag de Letze, Tag de Gara. Angelo, cois el sentiment cosi?
2: Es das dir fitch bein, la sala de Pain akustika manch in Pain nov per nov, wenn es tut, wenn er dran pa per chata ritmica manch. Fin l'ultim l'energia ant il speciale ant il Tag de Gara del loro fitch buna e aveva loro proprio una buona energia della loro ant il. Anche il top.

0: Marco Eger de Quella Visco de Devo Vart per la percussione.
1: Risa schon bada che certs lös wie ne problem sche chines da dive, però sche i desi fich ban.
0: I les impressions finos Milena che pilavet con vo a casa lur domand domenge con ir vers el grigion.
2: Ad una prova es in judit egal was passiert, wir bleiben Freunde. E questo era il motto. E per noi, non pigliamo quel motto, di fare una bella festa con tutti e in famiglia, di aiutare le impressioni che noi ci fanno, siamo qui a musicare, ci dare, per andare a teglare. E questa sera un po' sulla piazza con la festa.
0: E di un po' impressioni musicali di questa musicuna del progetto dell'Engedina, che la famiglia Horber de Cilina fa parte, dai a essere per voi. Un insai or de lourdus talks de concert Cirque au Lac de Manuel Renkli e Glacier Express de Larry Neek.

0: Quist era la mia prima festa federale in aus Weinchans. E questa è proprio una festa che mi ricordo, ma questo è un bello.
1: Il più impressionante è stato la massa musicante e musicanti. Questo è che noi non abbiamo mai visto, noi non siamo mai stati in una festa federale. A questo ci fa un'impressione enorme.
2: Erste non era forza o scebum, c'è gente stessa con bumbo gli uni in avos, belle salgordanze e, hey, puoi la compagnia, cioè, sono tutti contenti.
1: C'è fece importante per la vita.
3: Belle esperienze, una fin dei fine inspensabile.
4: Qua io in prun otter pacchetto visitadres, musicants e dirigenti in lor buges per tornare loro plan planeta c'è verso il grigion. Ma non giusto subito. La festa non è sempre molto fine. I sun rtr.ch potevano naturalmente e rotz per seguitar ce ci giri passa alla festa federale de musica 2026. Es un bra idea net e per finir quest'ora plein impressions ed emozions de bienne daiamo una marcia tradizionale. Quella ci desnude sunada las publere siadas durante la festa de musica federale a Bienne. Il Rumisberger March de Walter Josef. 25 societats de musica han cernu quella per partecipare alla concorrenza de marciar. Tantr quellas er la musica instrumentale de Savonin, la società de musica de Falera e la musica de Grüsch. Sun rtr.ch/emf26 podeva tira vera co celas musicas grigiunas, scuerto celas musicas, sun marciadas durante els ultims 4 dits. Il prüm però, simplemente els tuns de l'uscedita marcia favorita de Bienne 2026. Qua, besanza smetter in linge, spetar sun cumons i tamburinci cumainza. Iuzai las uraglias e stat bain.

0: Ildi der RTL.
1: Pots con Erwin Kedof, benvegni. Il Grischun pubblica su tutt'inter le convegnes d'inclegiance con le imprese da Baghià che avevano contraffatto la legge da cartel. Quei capite si basa dalla legge di trasparenza su inter chi un giornalista deve essere fatto un mandato informazioni. La convegna aveva nel cantone ad 82 vicinanze donegiate fatte il zons 2 milioni di geni vavagni e va per una somma di radon 9 milioni di francs. Scolares e scolares del Grischun sono il migliore dell'intera Svizzera in legge a quinta, che risulta in studi dell'Università di Berna. In legge il linguaggio di istruzione contongono 87% delle scolares e del scolares Grischuns le finamieres. La media svizzera è il 89%. In quinta è esigito una circa 88% delle scolares e del scolares Grischuns contongono le finamieres, da fratonca la media svizzera è mai il 86%. Scolares e scolares Ramons è in bus a partecipare al studio. E il statuiec han calculau a decidiu d'augmentar la taxa de hosps a de turism per l'Auteron. La radunanza comunale ha approbau in revisione della legge. Sintranader da Balapai Schwitzer diventa campione la Cnatiara capiti meins wart che clubs della Bundesliga tudesche de muossen interess. Quei eius e capitau a Mauro Lustrinelli, il trenader del club de Balapai de Thun. Con l'anciata della prossima stagione, mede Lustrinelli da Thun e la capitale tudesche ter Union Berlin, malgrat che il contratto con Thun vese un valiu d'usons. Tonda mia vart, io già vise lì nabiala sera.
0: La saira ter RTL. Con scoferides. Hits. E sempre verz. Musica non-stop.

Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui. T'avrei voluta comunque, comunque non c'ero. E poi sei morto in cantina sognando veleno e non si torna più. Che mania,

0: Musica per gli inescadini. Per Tai. Per Mai.
1: RTR.
0: Per Vos.

Mes radio, mia musica. RTL.